Grischun sonor, quai è l'emissione de cant e musica romancia. Io sono Corsin Tour, e anterior dirigente del Circle Musical della Surselva.

Adina Q, da Gian Fontana. Adina Q e wow di nom, mi batte il cor si spert. Legria va in tocan som, come è tra il giovane vert. Adina Q e vese l'inel, tiu el, carina clar. Mi oisis cosci niev su lei, lese mio cor li già. Adina Q e wow del vent, salvadi primaveun. Lustre hasti, carina rient. A mi sul front culmeun.

Jau sun Hans Eduardi Ritter, il clarinettist da La Cappella Arflina. Bun divertiment cun la musica popolare sin RTR.

torna gina vo in quell'öda davant e più fagiain per quai ci t'occupa mincia tant, ma teis in pisa mainz non sono

0: Las novitats der RTR.
1: Bienji, il sis, meu num Maria Fieli. A cui dati da nov per vus. Il cusier federal Guy Parmele es in visita statale in l'India e ha messo tec duas convegnes. Ad in Francia continuescen las demonstrazions da scolares e scolars, entant el movimento era sa da rasa sin la Belgia. Od stati in mescida tra internivas e solei, a cui arriva la temperatura fino a 22 gradi. Per il presidente della Confederazione Guy Parmele ha ierencezia visita statale da tre dies in l'India. Intanto ha il messo tec duas convegnies, der una da quelles vai per la migrazione, der l'altra per il barat da persones giufnes del fatsch con l'India. Quai ha comunicà il Departement Federal per Economia, Formazione e Perscrutazione. Guy Parmele ha plinavanzo testricà l'importanza del marcià indic per la Svizzera. L'India saia suenter la China il partenari commerciale il più importante in l'Asia. In l'India detia passa 350 imprese svizzeres. Il presidente dell'Associazione da proprietari da Chasas Hef, Hans Egloff, è morto in la via Dicna da 66 ons. Schuil Hef ha comunicà saia l'anterior consiglier nazionale della PPS mort sorprendente main. Da ward la ragion da sia mort na fa il Hef na gines indicaziuns. Il Turicais Hans Egloff e passa 30 ons sta parte del Hef, dal 2011 fin il 2019 a el politisà in il Consell National. E vin avant vai cun in ulteriura annunzia da mort. L'autor da bestsellers della Grande Britannia, Jeffrey Archer, è mort sorprendente main e pajaiv la casa con 86 ons. Quai ha comunicà sia casa editura. Sin l'entir mund aia el vendi plicche 300 milioni scudis, la ovra la pien conoscente da Jeffrey Archer e Cain et Abel dels 1970. In Francia continuescen ils protests da scolares e scolars. Scopliras agenturas da novitats rapporten vengen ot speciades bleras grandes demonstrazions in l'entir paiais. Passa due cincinasis, tu hai in conseguenza restar serats. Con le demonstrazioni per part violentes, che hanno cominciato avanti in emna, criticescen scolares e scolars tranter auter classes fulanades ed edifici da scuola antiquats. Intant, in es protests eras aderesats sin il paiais vicin, la Belgia. Ier hai tranter auter da demonstrazioni in la capitale Brüssel ed a Lüttich. Per part ai erateres protests belgs da acts da violenza e dons da material. Ed era in la Spagna continuescen las demonstrazions. Qua pretenden las demonstrantes e les demonstrants tranter auter da pli spazi da bitar paiabel. In la citat Barcelona in ier pliras 10.000 persunes iris in via, tenor pliras agenturas da novitats, saia la demonstrazion per gronda part stada pajaivla. Da ward las cifras da participants dati dentant grondas differenzas. Las autoritats discurren da war 20.000 persunas, ils organisaturs però da 120.000 persunas. Il primminister spagnol Pedro Sánchez ha entant annunzia novas elecziuns la fin del november. Ordavant, in duas propostas dat el per schliare il problem iris da laua giu en el parlament. L'Arabia Saudita doa survenir susteng en il conflict con ils rebels da Houthi en il Yemen. L'uscenunada Allianza da Mecca, che consista sper l'Arabia Saudita dal Pakistan e dalla Turchia, ha fatto per quai in radunanza d'urgenza ed ha annunzia mesiras immediates. Uscia doa entranter auter venir tramessas forzas armadas en l'Arabia Saudita, ai num, en ina declarazione cuminaevla dall'Allianza. Da ward quants soldats precis che doen venir stazionats, na dati na gines indicaziuns. L'Arabia Saudita et ranter auter such quitsch per qualquels rebels da Houthi in ultima mainz avanzats en il paiais vicin Yemen.
2: La meteo.
1: Od stati lentir di aura variabla, il suenter mezzi esi local main era da quintar cun plievgia. Las temperaturas maximales entranter 22 gradi a Quira e 14 gradi in la Val Müstair.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Dalla da mau alla saira.
4: Al microfon accompagna vos otz l'Angela Hendry, fa plajait vos estes della partida. Cuiusin ido de Cesa vai viu la lina di Gren. Al moment zela mo una fina farcla ad elo accompagnau me se mi uviedi alla lavur. Lina nova zai lua in 4 dis, als 10 d'October, alla proxima lina plaina vizinus als 26 d'October. Iu gevisd vos in bien start al de, con RTR tot pacific.

Musica svizra tier RTR Beatrice Egli kun Hörni auf damit. E rolla entschiet la jamna dels Premis Nobel che vegn surdai a Stockholm ad Oslo. Pauks Premis en colligiai cun taun prestisco al Premi Nobel. Scomprems el Premi Nobel della Medicina vegnus annunziaus. Du studests astens la gradel Premi Peter Hegemann a Georg Nagel a vitiera un instienziau dels Stadis Unii Carl Dicerroth. Els vegnin un drei per l'urscu vertas alla domena da optogenetica a canals de Jonas, che vegnin dirigi tras lisch, ne dec ple sempel, la optogenetica porge pusavla dat de carta al ciurvi dalla squala sin se veve mossa mie plebaut. La optogenetica mossi co cellas de la gnarva al ciurvi mar cescien regurdiences, sentimains, a comportamain. Als scienziai vegin fulau via per ina nova era, al proceder vegni schon duvraus per terapias, per exempel alla medicina dels eils. Uon festiveschen als Premis Nobel Jubileum de 21 ans? Il Premio Nobel de Medicina è dotato con un milione di euro, als tre scienziati sono venuti mai in terzo di quel milione. Oggi martedì viene annunciato il Premio Nobel de Fisica, ma siamo in quel di Chimia, l'usuando in quel di Letteratura e quel di Paese, ed il vostro premio, l'ex viene annunciato l'endice di prossimo, non è mai il Premio d'Economia. Als Premis vengono surdai als 10 de Dezember, al de della morte del fondatore Alfred Nobel.

0: Vos tleis arterie 22 vergiaulas 6. La catch-auta del grigiun 2026, quella, è ida a fin. Al resti de caccia è lavaus a mezz de lavart, paglion proxim, la guis speronza sarà de naven, a la tjarn, lezia in gelantera. Dentown, se c'è una virt, tocan eir. La domanda, ci c'otter mezz de derter la plebiala fotografia de caccia. 258 fotografies en venides publicadas tirnus, ciun fotografies en lu venides selezionadas da dina giuria, Silvana Stecher, setza cacciadura, lezz altra diu, tenor cei criteris.
1: Ma le sfide sono già da vera, c'è la bestia che mi bain, c'è la contrada che è qui, c'è il cacciadur mos rispetto in verso la bestia, e hai il factor dell'etica, ma non è semplice accettare una fotografia che accomplisce tutti quei criteri.
0: Da ieri sera, tocca domenica sera, on meli ad 866 persone votau per lur fotografia favorita, io dau in una decisione pez a cop, a corsin mon, della redazione online, o lu tradiu eir la vittura.
2: Con 123 vus. Emilia Stricke, quella foto della Selina Shorta con sua chiaura camoc de 9 anni. Cordiale gratulazione per quella vittoria.
0: La fotografia de caccia 2026, la plebiala è pia quella che Emilia Shorta, la mamma della cacciadura Selina Shorta, o inoltrau, e la zongudegnau in bon alla valur de 100 francs serina facente de caccia. Se vus leis vesai la vittura, al secone del terz platz, an fleis scodina online, se nossa pagina rtr.ch ne è senies status de WhatsApp.

0: E staulas sisa miasa, tiams pelas novitats cuirtas cun Maria Fieli.
1: Durant una visita statale in India, il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, realizza due convegni. Una di quelle va per la migrazione, l'altra per il barat da persone giovani del FACC con l'India. Il presidente dell'Associazione dei proprietari di Chases Hef, Hans Egloff, è morto in la via Dicna da 66 anni. Schuil Hef ha comunicato sei l'anteriore consigliere nazionale della PPS morto sorprendente a Main. Da war la ragione di sia morte, na fa il Hef na gines indicazioni. In Francia continuation ils protests da scolares e scolars, scopliras agenturas de novitats rapporten, vengen ot speciadas bleras grandas demonstrazions en l'entir paiais. Cun las demonstrazions per part violentes can comenza avanti in emna, criticescen scolares e scolars tranter auter classes fulanadas et edificis da scola antiquats.
0: Grazie Maria.
2: La meteo. Presentada la pro Senectute. Consigliazione sostegno in caso di solitaria data in la Via Decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: Levamo i dati seventi a un'ora sulla Liva e sentiamo di questa forma l'uadina di pleniblas, localmente potessi è plover. A quera arriva la temperatura tocca 25 gradi, all'azzurra sottselva tocca 20 e dall'engine di nauta sei in ticket plefresci con redon 13 gradi.

0: Giovanotti ed Alfa con Buon Vento.
1: RTL Impuls.
0: I dat demandas che animation de studie e cin sobbia immediat risponder, per esempio quella del sen della vetta. In altra classiker la demanda co cins definesce in bien carstiaun, tenor al magazin Brigitte dati cun indecis. Schins esse di Divels, schins so conceder sbagls a superstisa, schins allegre per auters, schins dati na chance avanti condemna una persona e schins les se migliora continuada main. Che è in Bunk Kerschang, questa domanda è zegna pite dosch ein su impuls de dots.
2: Niclo da Fleja. El sei sto in Bunk Kerschang. Con un cantant o el bandunò la donna e dissi es di giunfanz ed ei a star scuere mit. I cis destin, oz, da pleci cincentons pitart, chei iritesch a me. In Kerschang va la scu Bunk Kerschang schel mossa abilitat socialis ci vignan giavigeides, tot tenor taimp en cei otras. E ter frar Niclo era cei, cel es a dedicia di tota fac alla creta ed alla politica svizra. Bungs Kerschanks en bec perfetz. Bungs Kerschanks von Sbalz, painza nangal per lour bagn ed on schletta luna. La differenza è però che un bunker stank è pront da reflectar, pront da reponderaritis agir e far. Un bunker stank sosa stizar et amprenda da far la proxima geda bec exact in madem sbail.
1: Impuls.

0: Ella è stata l'emprema chiesa da tempai all'Engiadina, la chiesa.ota school. Dopo 70 anni dati ella, ad ella porge dimora da 61 persone. Di antra autor da Giorgia Schmidt, che ho 91 anni, a vive là dopo 12 anni.
1: E ve le tesce otto, perché quanti fossero poveretti? Ci fessero. A chiana si può stare, so fanno un da vent, questa è una calone, e loro c'è capito essa. Io esco quella giotta, e un domenico ci hanno fatto più botte.
0: A Cirada vende una Giorgia di antrauter de Melia Huder de Zernetz, che fa l'imprendissadis co Cironza. Ella è una de sis imprendistas. La chiesa puntota segi pretost pincia per quai è familiara.
2: E ci c'è prec sulis in ferm es la lingua romancia, che non può den cul abitans qua. I stessi scuola in avant romanc, ed è l'impression che si designa una situazione, si non si sentono sgiur, sono sicura che un tempo che Iana di un indigeno ci può discorrere con essere, l'ur lingua.
0: In grandi la chiesa prossima main è un gin tema per vid la sfida del flal personale necessario. Il prossimo progetto è in town di realizzare l'areal in una canorta per ufauns, usce che giovane veglia venisse in contact.

0: Las novitats ter RTR.
1: BNG, ELS 7, meu nom Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. Il consigliere federale Guy Parmelin è in visita statale in India e ha messo tec due convegnes. Ad in Francia continuation le demonstrazioni da scolares e scolars, intanto il movimento era sa derasà sin la Belgia. Ho stati in una maschina tra Nivels e Soleil, a cui arriva la temperatura fino a 21 gradi. Per il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha ieri una visita statale da 3 giorni in India. Intanto ha messo tec due convegnes, per una di quelle vai per la migrazione, per l'altra per il barat da persone giovane del faccio con l'India. Quai ha comunicato il Dipartimento federale per economia, formazione e perscrutazione. Guy Parmelin ha prima avanzato a stricciare l'importanza del mercato indic per la Svizzera. L'India sia suenter la Cina il partenari commerciale il più importante in l'Asia, e l'India detti a passa 350 imprese svizzere. Hans Egloff, il presidente dell'Associazione dei proprietari di Chases, HEF, è morto in la via Dicna da 66 anni. Schoel HEF ha comunicato sia l'anteriore consigliere nazionale della PPS morto sorprendente a main. Da wart la ragione sia mort na fail hef na gines indicazions. Il turicais Hans Egloff e passa 30 anni sta parte del hef, dal 2011 fin il 2019 a el politisa en el cussel nazional. E vin avant vai con in ulteriura annunzia da mort. L'autor da bestsellers della Gronda Britannia, Jeffrey Archer, è mort sorprendente main e pajaivel a casa con 86 anni. Quai ha comunicato sia casa editura. Sin l'entir mund ha el vendi pli che 300 milioni scudis. La ovra la pli inconoscente da Jeffrey Archer e Cain et Abel dal 1970. An Francia continuation ils protests da scolares e scolars. Scopliras agenturas da novitats rapporten vengen 8 speciales bleras grandes demonstrazions in l'entir paiais. Passa 200 gimnasis, do einen Konsequenza restar serats. Cun las demonstrazions per part violentes, can comenzar avant in emna, criticescen scolares e scolars tranter autor classes fulanadas ed edificis da scola antiquats. Entant enes protests eras aderasats sin il paiais vigin, la Belgia. Ier ai tranter autor da demonstrazions en la capitala Brüssel ed a Lüttich. Per part ai erateres protests belgs da acts da violenza e dons da material. Et era en la Spagna continuation las demonstrations. Qua pretenden las demonstrantes res demonstrants tranter auter da ple spazi d'abitar paiabel. En la citat Barcelona, en ier pliras 10.000 persunas ides in via, tenor pliras agenturas da novitats sae la demonstration per gronda part stada pajaivla. Da wart las cifras da participants dati dentant grondas differenzas. Las autoritats discuren da war 20.000 persunas, ils organisaturs però da 120.000 persunas. Il prim minister spagnol, Pedro Sánchez, ha entant annuncia novas elecciuns la fin del november. Ordavant en duas propostas da del per schliar il problem ires da laua giu en il parlament. L'Arabia Saudita doa survenir sustegn en el conflict con els rebels da Houthi en el Yemen. L'uscenomnada Allianza da Mecca, che consiste per l'Arabia Saudita dal Pakistan e dalla Turchia, ha fatto per quai una radunanza d'urgenza ed ha annunciato mesiras immediates. Uscia doa entrantar auter venir tramessas forzas armadas en l'Arabia Saudita, ainum, en una declarazione cuminaevla dall'Allianza. Da wart quants soldats precis che doain venir stazionats na dati in agines indicazions. L'Arabia Saudita e trantar autres ut squitsch per qualchels rebels da Houthi in ultima mains avanzats en il paiais vigin Yemen.
2: La meteo.
1: Ot stati lentir di aura variabla. Il suenter mezzi e si local main era da quintar con plievda. Las temperaturas maximales entranter 21 gradi a Cuira e 13 gradi a Lengiadinota.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Plant per il di.
3: E i roi dau in e l'altra pluvida, direct stau bide du diels de guets sel tec. Oz nos va in gestudiu de Maria Fieli, desi resta pletost scec se mainz levau miez di. Ed apropo scec, calira, uscese la stad 2026 stada. A quai ho differentes consequences, per exempel, pels purs e las puras grijunas, cion bege avunda pavel per tot las vacas zurum viern. Cei fa? Magari resti noi d'auter che vendere animals alla feira de Mats. Nus essen staia dina. Io son l'Angela Hendri, che vigi in video.

0: Cun Dabu Fantastic Alin sai vegnu precis la siata miasa a Maria Fieli raquenta da nus che ci date da neif.
1: Durante una visita statale in India, il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, realizza due convegni. Trina da quellas vai per la migrazione, ter l'altra per il barat da persone giuvenes del Fac con l'India. L'autor da bestsellers della Grande Britannia, Jeffrey Archer, è morto con 86 anni. Scosia Chasa Editura a comunicare, sai el mort pajaivel a Chasa. La ovra la pien conoscente da Jeffrey Archer e Cain et Abel dels anni 70. In Francia continuation ils protests da scolares e scolars. Scopliras agenturas da novitats rapporten, vengen ot speciadas bleras grandes demonstrazions in l'entir paiais. Cun las demonstrazions per part violentas can comenzar avant in emna, criticescen scolares e scolars tranter auter, classes fulanadas et edificis da scola antiquats.
0: Grazie, Maria.
2: La meteo. Presentata la prossima tutte. Costellazione sostegno in casta solitaria dat in la Villa Decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: Levamo mezz'di dati se venza un'aura sulla liva al centro mezz'di se forma luadina da ple niblas, local ma in pudessi è plover. A quera raiva la temperatura toccano 25 gradi, all'azur a zotselva toccano 20 ed all'engia di nauta, zai in tecet ple fresci con redon 13 gradi.

0: Starship con Nothing's Gonna Stop Us Now. Venus giude d'un curri in neif candidat pel Kikarissis, un flau Venus Otto Heini de Siat, c'è o gudiu la fin di amna.
1: Toto vuseiva cuiet, sa fanti c'è chi vuol.
0: Siu vich Siat, bundun el taun scomai, anche din cas vol bide pleliunsch c'è lion. Pels bons c'è il gudonia til Kikarissis o hot Otto Heini lu agit.
1: Quei... un po' di per tutto in tu. Leva lo fracca va.
2: Ah,
1: ok. Nella sua ora.
0: E io ho giocato ronda in a quai a moda sovrana, 9 punti sul faccio. Mi lascio a quai vo vinavano se bene, oz alla ronda dus, che nus giocain, ein ferm 30 minuti a mezzo.

0: Almost. Luis Capaldi con Almost e è tempo per giocare.
1: Il Kikeri Sis.
2: Presentato a Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: Adio a Dic, nos rurga giuga in ronde duse quai con Otto Haini de Siat. Bien di,
3: donna Angela.
0: Eroi pluviu co quera di antrai noi daula decia sfracada quai o tunau balezia quella plevia sel tec. Quai viu o Siat? E veniu blec?
3: Oh, che va da un mai grad in per.
0: Mu grad in per, vede propi...
3: Yeah. Na, na, di quei da... La va a ovvies di quei nuot.
0: Ci so forza veni questa sera in tec.
3: Tot schi veni.
0: Tot schi veni. Abri fos schon flot, bella.
3: Ja, di besens, weh. Si schon nau es de tot.
0: Exakt.
3: Se quei si cuor mis dot, se quei, die si gau a praktis tot.
0: Ne. Tien pau brin, si zu, ne, se... Se schon
3: brin,
0: am vert. Ja,
3: brin es dot, se veni buau...
0: Ci so.
3: Aber... Se cuvegni so.
0: Exact. Adio adec, nus giuga in ronde dus, quai monta oz stressens vai siat correctas, quella ce controlescia, e oz, Georgina Janchi.
4: Bien-gi, Otto.
3: Bien-gi, donna Georgina.
4: Agiev giapinenza la pala da neif. Zanolits metrologs.
3: Ludat il pispensia d'umieren.
4: Ei, avertescen in teca da neif, sin. Nua, meli tre cerni, scetsce.
3: Dei.
4: Aber
3: usche cielo è un medium bia.
4: Exact. Nus cartino per conus.
0: Ha so vicino.
4: Se me metterlo il pei e la neif. Ne ve?
3: Ja.
0: Salura. Osa Giuganus sento spinai Otto Haini?
3: Ja.
0: La Georgina, eh?
4: Je beina.
0: Salura. An Cevinus il Duke. Ozel de europee dalles persunas che tiren per entella al European Carers Day. Quai di d'acciun ven sustenius de Vardia se atont unions de bunmain 30 tiaras europees.
4: Correct.
0: Alla fiera de bieste de mazza cazza sei veniu vendiu circa 30% de plevacas tiu durant il medem tiam zelio nevaun.
4: Faleu.
0: Oz festiva Silvio Berlusconi si un vantava l'anniversari.
3: Ja.
4: Faleu.
0: Tia la cacciauta grigiuna 2026 sei veniu sitau redon 200 mos de plecel on vergiau.
3: Ja.
4: Correct.
0: Eir o liamna de premis Nobel enciet.
3: Ja. Yeah.
4: Correct.
0: L'emprem premi Nobel che venius annunciaus eir e quel de Paish.
3: Ja. Yeah.
4: Correct.
0: Stockholm è la capitale della Norvegia.
3: Ja. Yeah.
4: Correct.
0: Stockholm se reparte 14 insles al marciau e collegiaus tra Svardia c'un conto ponts.
3: Ja. Yeah.
4: Faleu.
0: L'irizun è l'animal del l'on 2026 e le giuste yeah. pro natura.
4: Correct.
0: A in Svizzera viven due sorts irizuns.
3: Ja. Yeah.
4: Faleu.
0: Verts. Quel fidiamo sa un vert è in color primara.
3: Yeah.
4: Na. Melon blau cicchen.
3: Melon blau
4: cicchen.
0: Ja, schon sel sperres viele minute del ki crisis, nu so ein fat. Do dis pretensions, Georgina, covezio.
4: Oh. So. Fiera, qua jeans e ma io sono venuto manau de plie cazzas a mat, aber 31% fosse tutto in stagn, de pli 20%, de quei de 180 animals de pli. C'è venzon giù faleu, ca Berlusconi venisse proprio in avonta, luque Stockholm, a Brasil un stenze bui di otto che va strus di Jon aber Stockholm è propri e Valles è la pena è propri in Valencia con quella squitor di Jens la Zavarga c'è un conte punts quella Davosa in Svizzera dati propri mo in sorte rizun il Brin
0: ed è l'Europa dati dus a un qualcun alf
4: si otto Set? Per qual da set?
0: Super! Cordiale gratulazione!
3: Grazie!
0: Salura, exact qua ci ho dovrau.
4: Tuc la noda.
0: Prima. Al proxim che crisis dai nus bide de maun, quel giugai nus Ludjevia Otto Haini, per qua ci de maun vai nus in che crisis special, quai ein veste di inoccurrenza in storia della Valunezia alla casa d'Angel. Pia, Nus se sudin puspe djevi de quelle zuras?
3: Tipto.
0: Djevi jim bide, adia.
3: Io vi giuro vos di cuore, grazie fei.
4: Ciao Otto.
0: Grazie.
3: Ciao. Ciao.
2: Il Kikerisis. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: las novitats der RTR.
1: Bien-gi, ielas otsch, miu num Maria Fieli, a cui dati de nov per vus. Il consigliere federale Guy Parmelin es in visita statale in l'India e ha messo tetsch duas convegnas. Ad in Francia continuation las demonstrazioni da scolars e scolars, intant el movimento era sa derasas in la Belgia. Ot stati in mescida tra nivels e solei, a cuira raiva la temperatura fino a 21 graz. Per il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha ier encetzi a visita statale da 3 dies in l'India. Intant ha il messo tec 2 convegnes, der ina da quelles vai per la migrazione, der l'autra per il barat da persunas giufnes del fatsch con l'India. Quai ha comunicà il Departement Federal per Economia, Formazione e per Scrutazione. Guy Parmelin ha plin avant sutastricà l'importanza del marcià indic per la Svizzera. L'India sai a suenter la China il partenari commerciale il più importante in l'Asia. In l'India detti a passa 350 imprese svizzere. Hans Egloff, il presidente dell'Associazione dei proprietari di Chases Hef, è morto in la via Dicna da 66 anni. Schuel Hef ha comunicato sai l'anteriore consigliere nazionale della PPS morto sorprendente a Main. Da war la ragion da sia mort na fail hef na gines indicazions. Il turicais Hans Egloff e passa 30 anni sta parte del hef. Dal 2011 fin il 2019 a el politisa en el Cusel Nacional. E vin avant vai con in ulteriura annunzia da mort. L'autur da bestsellers della Grande Britannia, Jeffrey Archer, è mort sorprendente main e pajaivel a casa con 86 anni. Quai a comunicare sia casa editura. Sin l'entir mund aia el vendi plicche 300 milioni scudes. La ovra, la pien conoscente da Jeffrey Archer e Cain et Abel dals 70. An Francia continuation ils protests da scolares e scolars. Scopliras agenturas da novitats rapporten vengan ot speciadas bleras grandas demonstrazions in l'entir paiais. Passa 200 gymnasis du einen Konsequenza restars Ratz. Cun las demonstrazions per part violentas kan comenza avant in emna, criticescen scolaras e scolars tranter auter classas fulanadas et edificis da scola antiquats. Entant en els protests eras ad erasats sin el paiais vigin, la Belgia. Ier ha tranter auter da demonstrazions en la capitala Brüssel ed a Lüttich. Per parte era tra els protests belgs da acts da violenza e dons da material. Et era in la Spagna continuation las demonstrazions. Qua pretenden las demonstrantes e els demonstrants tranter auter da pli spazi da bitar paiabel. In la citat Barcelona in ier pliras 10.000 persunas iris in via, tenor pliras agenturas da novitats sai la demonstration per gronda part stara pajaivla. Da ward las cifras da participants dati den tant grondas differenzas. Las autoritats discuren da war 20.000 persunas, ils organisaturs però da 120.000 persunas. Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha intanto annunciato nuove elezioni la fine del novembre. Ordavant in 2 proposte da el per sciliare il problema, ides da laua giu in el Parlamento. L'Arabia Saudita doa survenir sosteng in el conflict con els rebels da Houthi in el Yemen. L'uscenumnada Allianza da Mecca, che consiste per l'Arabia Saudita dal Pakistan e dalla Turchia, ha fatto per quai una radunanza d'urgenza ed ha annunciato mesiras immediates. Uscia doa entrantar auter venir tramesses forzas armadas in l'Arabia Saudita, ainum in una declarazione cuminaevla dall'Allianza. Da ward quans soldats precis che doa in venir stazionats na datina ginas indicazions. L'Arabia Saudita e tranter autre su Tschquitsch per quaikils rebels da Houthi in ultima mainz avanzats en el paiais vigin Yemen.
0: La meteo.
1: Oz dati lentirdi aura variabla. Il suo entremetzti esi local main era da quintar cun plievgia. Las temperaturas maximales in tranter 25 grads a Quira e 13 grads en Engiadinota.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Dalla damau alla saira.
2: La proxima miasura è scodina dedicata alla musica, a dispeccia musica varianta.
3: My

Musica populara tocca tier musica, ci catapultesci in diretta a voi als ons 90, al tiams delle boy bands, la Muir Diddle, als Furbies, la Gummy Bear Band alla televisione e del Duke Snake, il Nokia. Io sono l'Angela Hendry, bitius tlais RTR.

0: Musica Ramon Chastium tral mein Ebdium Uncat Cotier RTR Eremit cun La Vita Tua Chatai.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Justin Timberlake, star de pop american, ha guadagnato 10 Grammys in sua carriera.

Avant che Justin Timberlake è diventato un superstar sco solist, ha il più grande successo con la band NSYNC. Exact avant 30 anni, più o meno di quei tempi, era compriu su grande hit I Want You Back. A poco più tard, era il 1996, sono schon giovani della boy band NSYNC, stai hospstier megahertz. La rinomata show The Quiz de Familie del SRF, a de Love Evnels presentau lur hit numero 1, che aveva dominato sin platz schon dels charts svizzers. Per il pubblico giovane della show The Quiz, degli Etziams, tutt'altro in punto culminante, deve essere live als schon giovani americans. A cajun de quai jubileum de 30 ans, dat ius un pau tempra dels ans 90 per vus, NSYNC kun I Want You Back.

0: Mi è stato lo zoccio miasa, nus l'ainz vai da Maria Fieli, c'è ci dat da nef.
1: En el Grischun, a il settembre, da in zig pi paucas persunnes senza lavur. Cumparia con la vust, el dumber se reduzi per 5 persunnes, sin bun 1230 persunnes. Quai mussen las cifras las pinovas, dal uffici per industria, mastern e lavur. Uscia resta la quota da disoccupazione qua il moment del 1,1%. L'autore da bestsellers della Gronda Britannia, Jeffrey Archer, è morto con 86 ons. Scosia Chasa editura a comunicà, saia il morto pagiaival a Chasa. L'ovra la pien conoscente da Jeffrey Archer e Cain ed Abel dels ons 70. Il Stati Uniti hanno combattuto con la pigreva onda della malsogna virusce da più decenni. In Stati Federativi Pennsylvania sono stati annunciati passamili casi presto a 100 persone a studiare l'ospedale. Tenor le autorità sono 5 persone morte in conseguenza del virus.
0: Grazie Maria.
2: La meteo. Presentata la prosenectute. Consigliazione sostegno in caso di solitariedad e la via decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: Levamo di dati savens, aura sulla liva, al siantem di su forma luadina de pleniblas, localmein pudessi e plover. A quera, raiva la temperatura toccan a 25 gradi, alla zura sotto selva toccan a 20 ad all'engirinauta, zai ple fresci con radon 13 gradi.

RTR. Musica non-stop. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas.

0: falling down.
1: Vostat leis terra in 10 minutos eilas nuf. El club de Balapai Lumnezia è in una crisi sportiva. La stadion Vergeda era l'equipa on alla terza liga, faceva buona figura. Luzern las ligas regionales venidas reorganizadas. Els Lumnezians en secentai alla quarta liga. Se antrin miserabel start. Sen els os giusum la tabella vide combatter encontr la relegaziun. Els emprem 6 jugs de la stadion, els Lumnezians fac 4 gols a 4 punts. El trenader Marco Blumenthal.
2: Ja, ist auch gref, startus ka da quella nova saison in quarta liga. Absolut bu, senter mi gusto.
1: De secentà della quarta alla terza liga, quai vegi procurau per in knick mental di Manuel Casanova, il capitani del CB Lumnezia.
3: Cus trainings era schon bo play. Tipo cava forse il field, mi sai ebo. Allora, senza nilan pre un giuc, senza nilan a tusche freida. Ma che bo gi dau, del za la motivazione.
1: Il punto culminant negativ. Il 1 settembre, per via Munconza de Giugadurs, al club studa forfe, questo è il momento che ho di un nome e sul codice. Ecco la presidente Fabiana Capaul.
4: Noi veniamo in una serie, in una serie d'equipe, con il trenatore insieme, che io sono stata della partita, che noi veniamo per poi, se da giù fanno in una volta di Giugadurs, c'è importanza che ha. Io credo che qua a Manavo è giusto se la dreccia via, per poi quella dreccia tenuta, per poi in la plaza per la Pai, e in per l'autore di giocare per il club, per l'equipe.
1: La sonda Vergeda al club per Schudiu con un fegge bien giuc incontro Panadoz, Lumnezia o Gudegnau con 6-0. In bien pas alla dretta direzione, gest è ein veste dels plans del club, l'autron è la fine mira de Brigadier a Vela in neif plaz artificial, con tribuna a neif baguette del club.
5: RTR Al Puls del Sport.

0: Las novitats ter RTR.
1: La vischnanca da Domat insiste sin la sanazion della deponia Rusna da Furns. E tira per via da qua e vin avanti il cas avant la drecira superiura. Er il dumbe

0: da persunas senza lavur en il Grischun e il settembre se reduzi in zic. Ielas nov, per vus al microfon Maria Fiali Biengi. La Vischnanca da Domat insiste sin la sanazione della deponia Rusna da Furns sin la Real della Emschemie e tira per quai vin avant il cas avant la Drecira Superiura. Or davant veve il Chantun decis d'ana bec sanar la deponia che pudess esser la ragion per la contaminazione dall'aua da Baiver con la chemicalia trichloretene. Per qualche la qualità dell'aua sai momentan in urden, basti a tenore il Chantun da sorvegliar la situazione. La Vischnanca da Domat vizza quai auter, sco ella scrive in sia comunicazione, sai la sanazione de Basing per segirar la qualità dell'aua da Baiver era in el futur. In el Grischun a el settembre da be in zig pi paucas persunas senza lavur. Cumparia con la vust e il dumber se reduzi per 5 persunas sin bun 1230 persunas. Quai mussen las novas cifras da l'uffici per industria, mastern e lavur. Uscia resta la quota da disoccupazione in el Grischun ter 1,1%. Guarda sur l'entira Svizzera e il dumber da las persunas senza lavur medema main se reduzi. Quai per var mili persunas sin bun 140 mili. Era qua na samida na gut vida la quota da disoccupazion e della resta sco già il mais avant ter 3%. E nel Kosovo alla dispitta da vart il Tribunal Special per Crims de Guerra da nova main procura per proteste in la capitala Pristina. Pliras 100 persunas an ier saira pretendida restrenger las competenzas dal Tribunal. Tenor la polizia ha in incins demonstrants bita fius artificials, la polizia ha reagi con gas lacrimogen. Ragion per es protests e la sentenzia contra l'anterior president Hashim Saci per via da crims da guerra durante els 1990. Hashim Saci è un conoscent per ses combat per l'indipendenza dal Kosovo dalla Serbia. Ils Stati Uniti hanno da combattere contro la più greva onda della malsogna viruscel da più decenni. E nel Stati Federativ Pennsylvania sono intanto venuti annunciati passa mille casi, prest 200 persone hanno stuire in l'ospedale. Tenor le autorità sono 5 persone morte in conseguenza del virus. Kin unico Stati Federativ annuncia passa mille casi da viruscel naia da più 35 ons vecchia. Ragion principale principala per l'augment del cas saia che memia paucas persunas sain vaccinadas.
1: La meteo.
0: Oz dati lentir di aura variabla, il suo intermezzi esi local main era da quintar cum plievgia. Las temperaturas maximales entranter 21 grads a Quira e 13 grads in Engia di Nota.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Brand per il di.
3: Al microfono accompagna Vinavon l'Angela Hendry. Io spero che voi sapete prendere un po' pacifico senza hectica e stress. Sedi qua all'auto, vi demais a cugina, ne forza alla lavur. Io divisa in scrincas, in bidem.

0: Schon es nu se centai agli Oktober, quai tiams vo non dit spert. Oz el 6 d'Oktober, oz festivas Le Corbusier, architecte, designer, schweizer, franzos, su 139 anniversari. Antiart d'estia, se la giornalista de sport Sabine Töpperwin nascida oz avant 66 ans, ed el 70 anniversari festivesse el actor tudest Helmut Zierl, en conoscenz di antrauter de la serie Tatort, Das Traumschiff. Ad ein Tiara Ramoncha hast du gratuladet in Jubilar, num nademein de Leo Thoman de Persons, el complanesche el redon de Seaton Tons. Ci ce gratulesche con cei salits, a javisch musical, o dis vus sco adina all'emission gratulazions las 12 miasa cotier RTR.
1: La copina. Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiardina.ch.
0: Se vous en conoscis una persona che è nascita al dede d'oz e vous fagesse sbudiani in plagiai, telefonai de me al studio 0800 20 21 30. Vous vai sbudiamo gratulà, mo bene, scengedie la scadiola de derter 0800 20 21 30.

0: Pap kun af und so anus mirein. Ti castia se la grada la scadiola de der terio dec biendi Edith Steger Musteir se son la surselva. Biendi.
1: Biendi, Angela. Bienus lesen gratula a nostra brit, la niasa Steger, e la stadio Winterthur. E la ot curonte dus ons, anus divisione della Tubien. Buona sanadat. Gie.
0: Vus weiss tradiu la niasa, Orion dels Stadis Uni, el instruesce le scolaste dat dret american ad engles. Cos'è quai veniu, cel fegl, om prud a conoscerela?
1: Ed eran domes dus indiadi, pel mon anturn, ad an la om prud a conoscer in lauter. Ein lui vini cau, Daniel America, mirano chi plai al meir, la fin finale del Josef Winterthur.
0: A quai son de pit trai zons?
1: Ja, circa.
0: A vus vais dec, eba cum qua ce l'ho de l'uvraoz, dati forza fiasta zera. Cu vus is vus els la proximieda?
1: Da, no hai gat viu, dit am sa de jutra els. Forza de vos d'octobre.
0: Shalura.
1: Ti vengen si dopo, spai.
0: Lu vengi prusianter la strocla a la fiasta. La niasa Steger vus ais dec, festivescha curonta dus onz, e lascia la grada la scadiola de RTR. Grazie fec pel telefono, vina vaun in bidè.
1: Grazie, l'Angela, e in bidè di cuira.
0: Grazie, adia.
1: Stai bene.
2: La cupina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch

0: Con grandes pas versus Nova Miasa. Quai tiams, curti dati in evidà da qual studio ed al microfon. Georgina Janchi surpren ed al mardis, quai e quai de Daliamna, con us vain adina imprendets cedenies lungat.
1: Linguarias, suente las dies con nostra linguista della casa Marietta, calai mardis per Margis gizza las ureias, c'è che la ascion tradeu, che nus cioncianots zur dat ericatifs et inflectifs. Che nus sfondrien un pau el mun dils comics, ad omeu fron amo fac rubaies buie, c'è che ericatifs et inflectifs ein, anabar eba da fac c'è culungac de comics, comics dati gie benen qualin in romance, son tutte casplein marvelles.
0: Also qui audio ericatifs Inflectives, inflectives tun un pau schet, den taun schi ein connex cum comics sei se dir divertent.
1: Schau pitos si es entri in virus, in infektions, dit si c'è, ja.
0: Appel Ramonge vai lue an in altre connex.
1: Elden schon quasi diventa in marca o in vizza valdils cafés Ramonge, sclamai in vite della lia romance, den tonne in ulterior vignus vitier il café Ramonge el Stettli, a cul Stettli el mercau vegl, a Jon Manigiaus, Ulf Candrian, promotor de Lungagen sur Selva, raccuenta che cadau il staus de clamai in vita in ulterior. Che il reminent oz su intermezzie, Jon, se ci ci tecla da eunigins plans, vul filavit sia conversazionen sur Silvan, allo fosquai l'adressa oz su intermezzie.
0: Piete, Georgina, surprendes. Je vis vino va un bie plejai cul program de der ter. Per me sei tiams de dia dia. Io son l'Angela Hendri, o fac plejai de da compagnie vus tras la demaun. Se vus vais gost, demaun de las medem azuras, al medem liuc.

Allora, grazie Daulas, nova mesa bugen con vos direzione Mietzgi Georgina Janki, lu quaestio credo gi Angela Hendrik è stata alla ancetta, ni da un'ancetta quai gi con vos al microfono e bugrad balapeio, sa bugrad il seo, sia che io parlo lu el de cuors de quei vom mesion un qual plaint dil balapei oz von quel Svizzera dat seu quart de vos giuc de la prima mesa dat de la Nations League in contra la Macedonia dil nord a quella terra quella age è un relativ giufna nus per dinzo tutte un in dus plaints dils adversaris also de la terra scotala sia cultura et insomma, da co che gli abitanti della Macedonia del Nord e hanno anche si chefen che hanno si azzurro so stu mi da aveva già nom avonmo Macedonia. Tutto qua è un po' più tardi, salù, mainzala, so gi.

Sonados en hazra ballada musicala dils ons 90, pinada che è connectada fitch col film di on 1990 con Tom Cruise, Days of Thunder. Cantata dalla Maria McKee in canzone che si è cantata, si è catapultata, bumo all'Europa sotto els Stati Uniti, davanti els charts. Tutto chiaro, ein per tuns, ein per Samiaitic. Forse in un momento potrà vedere via scarni vostra cara.

Nova musica, il duet Peter Maffay e Johannes Oerding con els dus e si gratstau vegn avon les diesche, lu venze dau ir l'enchatta ad una nova avventura da dir la cerca da dina causa nias giug da linea. Les dus in primas propostas la torta di uol ner et il costum angedinès en secentanda si la iesta. Also tir quellas dus scarpicias jeu personal. Schontiei in prim Cavazzin, la causa senza fa sets. Cuginel bugien aber. Aber fa pettes a tortas ad quai. Saio bu, fecio bu bugien, fa sets in costum. Ah, in scuola de lavur era niente. Salitz a mia anteriore scolasta de lavur. D'Anton, con quai che osai la sligiazion de nies legn, quella causa, quella fecio assaiel e io. Quella causa che ci fa sets, che ci c'è per pigna gron, ed è dat ella in diverse sorts. Veison in momenet padap de pondera ad activa vos ciurvals ad en bunas tres minutas. Arvinze las lingias a giugain.

0: Pinai? Ne domandau auter vesi mumei net bada. Per giugà.
1: C'è ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Gidus con una nuova causa che nous ancorin c'hai manigeis che se zoppa da vos quals che vazins.
3: La causa può ins far sets. La causa è per ufans e crescits. La causa dati in differentes sorts.
0: Vens, in idea, fai osa grad clic in inspiraziun, non lo c'hien veng venciacciun 30. C'hai ancorinza novissima menia. Dapi ir. Ci dat lanciata. C'è causa sbiengi?
4: Buongiorno, lenda tavau.
0: Buongiorno, tutto flotta tavau.
4: Una bellezza.
0: Una bellezza. Ah, gis da mai morì.
4: Una bellezza. Ah, grandios.
0: Vistas magnificas. Adossa.
4: Grandios.
0: Che tutto si trasformesce in tutte le scalurs. Ah, e son.
4: La più bella stagione dell'anno. Lutuan.
0: Definitiv. Simon, a cei bis vei sponderau che se zuppa de vos nosco vacins?
4: En a pensar forza il popcorn.
0: Ah, il popcorn.
4: Il popcorn.
0: Cu vei giuro de vos ga popcorn?
4: Mo nianco se lung temp e fac con mies abiadies fain mi c'è tant popcorn.
0: Uh-huh.
4: El es amplasait.
0: El a cazzetta tut sempre la cazzetta e d'aggia quando scane con le macchine da fare popcorn in casa da qui.
4: Bene, la padella sempre, normale bene. Con un paio di panci loro che ci sloppano anni,
0: anni plige un è per pigna grande definitiv sorts d'antone popcorn bumo
4: con sal,
0: con sal, con zucchero,
4: con paprika e tutta la possibilità
0: cioccolata tutto c'è chi in svol. Simon, bellezza proposta.
4: Grazie Vic.
0: Tongi ci sa. No, quel che ho dati sì, tamau. Simon, vina boni, bugen, gudi è in tec per qualche anche il studio, la balaura.
4: Sai in totter, pensa bus.
0: Grazie Simon, tocchi in altra ga. Ciao ciao.
4: Bendi, fin la prossima volta, ciao ciao.
0: Ah, allora Renza, cica a forza la schligazione, che Georgina ci è leo.
5: Questa è la prima da Zernetz.
0: Allegra, donanità.
5: Allegra. Ils Grasins. Also Weihnachtsquartier.
0: Oh, ils Grasins, ha?
5: Einze
0: schon in Fevre, den Cevre fa Grasins, donanità.
5: È
0: un buon, ha un buon.
5: Ah,
0: è un buon. Si capisce. Per affons, per cresci. Sorts dati cienz. Sanza facet, sanza chefa. È una grandiosa proposta. Aber esi ebo d'una nitta, ebo z grassins, ebo z mams con us gene la fappa. Pondravi ne vona, ci sa. Forse gertengi in altre gi, ne me?
5: Sì.
0: Bel dia, Zernetz.
5: Grazie, le stesse mani.
0: Arrivair. Ah, dus se da desta ni caules con telefonà. C'è causas, bien gida, non trovim proposta numero 3.
6: Oh,
0: yes.
6: Dell'umbrai di Giovanna Capaul.
0: Giovanna!
6: Io sono tutta sostata, che sono gatta di Vitlunga.
0: Ah, zac, zac.
6: Perché l'ho aiuto proprio, io dio il sclavazzino.
0: Ah, adesso dio ni negao, dieci bugien.
6: Ah, beh.
0: Adesso dio ni negao, forse mi des meni nu. Lu, la causa sanza facets. La causa è per affons, per cresci ed è quals d'interen. La causa dati in diverse sorts.
6: In diverse sorts.
0: Mm-hmm.
6: In diverse sorts, in diverse modelle sorts. Io dici le capiccia.
0: La capiccia. E se lo plè un plonetto da fa prom da prendere non avon.
6: Vero? Io me ne dico. Chance cu, sento quella di Laura.
0: Cu vuoi sfaiz senza che c'è la devosa capiccia?
6: Oh, na capisci, vai a te fare, se bia casa, perché c'è il baio, c'è un fatto. Ma lo stato, boh, in quella calina.
0: No, definitivo, boh. Giovanna, io vai deplorablemente in quel che ho. La capiccia in curinza e buc. Sabayond, grazie. Ciao, ciao.
6: Ciao.
0: Allora, venza un plaz per due proposte. C'è causa sbiangì?
1: Buon dì, donna Giorgina, qua Marlene, Zulinghe di Santa Maria.
0: Donna Marlene, ah, che è ogni tic e ricordienci sono della festa della raccolta.
1: Sì.
0: Ah, ah. Una bellezza.
1: Una bellezza. No. Ma da perché via?
0: No, io avevo veramente il live stream, ma presto non sono stati in gara. Ah. Vono qua l'on.
1: Donna
0: Natalia è stata da faccia radio diretta che ho.
1: Non è vita Donna Natalia personalmente.
0: Ah, quella è il Zanginesco, la notte veniva in Sur Silvana che ho. Ha fatto qua. Marlene, vi dice a rispondere?
1: Io mi risponderò da via delle socks da Launa.
0: Ah, mira. Della capeccia delle socks da Launa.
1: Ich habe zwar nicht mehr so wissen, aber auf uns, aber ich bin schütt. Ich war alles wann am Motorbein, weil es fährt der Launa. Und nun, wenn ich schon mal schatz, ich fand Donas, ich will es wann, mein Paar, sie Fitschbein.
0: Fitschbein, ha? Kind sei Puschbeinti, kind sei Puschbeinti, kann er wusste, weil es fährt Sätze, so weil es... Ah, Dona Marlin, das Buwe in Franks, weil es Sockes.
1: Ach, ich bin
0: Il BG a Santa Maria.
1: Arrivai.
0: Sì, osvenza è un'ina proposta. Cavalla forse il Ben Franks, ci sa. Che gorina c'è, Leo?
7: Che vengi che Petra lei, ma Ruan.
0: Vengi Petra?
7: Vengi, gorina. Io ho un po' con glaccia, do glasse.
0: Ah.
7: Che tra facette, da differente sorte. Con la pina a bugliette.
0: E che vini consumai questa stata ed è un'ossa definitiva più probabile più becca altre stati e con le scalire Petra la preferita? De vos?
7: Oh, da timper pistazia
0: la pistazia Ah, e pal glaccio dati bulla fanfara mattenza se non sei esta.
7: Grazie a te.
0: Grazie per la partecipazione in BG Rueun. Ciao, ciao.
7: Ciao.
0: Allora, fosse atrás, a planin, nimm attenzi su 10 francs, il svegna de meun, me de mesuras, me dem emetur, giugenzelo per 30 francs.
2: Ciao, ses. Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: Las novitats ter RTR.
1: La dispita en connex cun la deponia Rusna da Furns a Domat veng traccia vinavant avant la drecira superiura. Ed il dumber da persunas senza lavur en il grischun el settember se reduzi in zic. Jedes diesch, per vus al microfon Maria Fieli Viengi. La Vischnanca da Domat ed il WWF insisten sin la sanazione della deponia Rusna da Furns sin la real della Emschemie. E tiren per qua vin avant il cas avant la drecira superiura. Ordavant veve il centun decis d'ana becch sanar la deponia che podes esser la ragion per la contaminazione dall'aua da Baiver con la chemicalia trichloreten. Per quai che la qualità dell'aua sai momentan in urden, bastia tenor il centun da surveiar la situazione. Tenor il WWF e la Vischnanca da Domat sai a la sanazione dentant tra auter da Basing per sagirar la qualità

0: da l'aua da Baiver era en el futur. En el Grischun ha il settember da be in zig pi paucas persunas senza lavur. Comparia con la Vust, el Dumber se reduzi per 5 persunas, sin bun 1230 persunas. Quai mussen las novas cifras dall'Uffici per Industria, Mastern e Lavur. Uscia resta la quota da disoccupazione nel Grischunter 1,1%. Guarda sur l'entira Svizzera, el Dumber de las persunas senza lavur medema mainz reduzi in zig, quai sin bun 140 mili. Era qua nasa midena gut vida la quota da disoccupazione e della resta scogia il mais avant ter 3%. La Gi Svizzer per la Montagna al settembre sostegni projekts in regiuns da Montagna con prest 1 milione francs. Profita an tut en tut venscha dus projekts d'interpreses pitschnes en 900. Tranter quels era projekts en el Grischun, per quels a tenor communicazione da 123 mili francs. En el Kosovo a la dispitta davart il Tribunal Special per Crims de Guerra da nova main procurà per protests in la capitala Pristina. Pliras 100 persunas an ier saera pretendi da restrenger las competenzas del Tribunal. Tenor la Polizia ein incins demonstrans pita fius artificials, la Polizia ai regi cun gas lacrimogen. Ragion per els protests e la sentenzia contra l'anterior president Hashim Saci per via de crims de guerra durante els ans 90. Hashim Saci è un conoscent per ses combat per l'independenza del Kosovo dalla Serbia.
1: La meteo.
0: Pots da terentir di aura variabla, il suo intermezzi esi local ma in era da quintar con plievgia. Las temperaturas maximales entranter 25 gradi a Quira e 13 gradi in Giardinota.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Margis per margis, cunos linguista della casa, la gizza, las ureie, zadine, passo entre las dies, cec Marietta Ascion Tradeo, con us cionce noz zurda ericatifs et inflectifs. Che nous sfondrien un po' il mondo dei comics. Meu fron faccio rubaglias, vies forse è, bu idea che ericatifs et inflectifs è in abare lungaggi de comics zuppen para de quals compons. Stai da un intica les marvaglias, tocan che Marietta arriva, io son Georgina Janchi in bi simpatic margis, che vi giù.

Laura Pausini, che ti ha RTR, che è presente in tournée mondiale, che cosa è un viaden e un cavegne, sia indigiabile tournée mondiale attuale. E Laura Pausini, da viadi in Europa, la parte italiana. Gleiti, gleiti, rucheggie per tutti i fans in Svizzera. Il 15 d'ottobre è la cantautura da rock al Hallenstadion a Turic. Se vuoi, Gesù, quei fossi to, aber si dice schon, da dici vendeu o, si quart, von che mezzo ottobre. Na, è data da compra tickets. Mietz ottobre è bu la suletta fermata da Laura Pausini in Svizzera in prim de November es la lue en Svizzera franzosa e la arena a Ginevra. E adusse sa catapultenza a nevos el zons setonta con quella cheuda Bonnie M. This is the story of my baker.

0: Ad Antonesi vignu las 10:30 uras per arver il calendar d'arrangements.
1: Il calendar.
0: Ed in quel aiots dus entorn il romontsch practica a cincia s'antupa a sha i bain cafés romans en divers vits entera romans en deventa ina marca d'anton e in nief vinius vitir il cafè romans el stetli a cul stetli el mercau vei de jon manigaus na datius mince mai inaga il mains sanzo se seraduna a jon per cincia romans vini neutir segund indigens che viden prendere il sur silvan Sant'Aupen con indigenz che praticescen con els durant Cesare Meisa a Beiber in Sitch. Il caffè Romoncel Stettli, qual anceva s'entremesgi delles duas elles localitans del Museum Regional Surselva. Adei romonches romonches restai romonches giù e la bassa se raduna noz per lur tavolin inter romonches a quai el hatte che du teatre el mercau de Turric. Quai tavolin e adina in egal mens el center stati il Santupà e dat sapientivamente ni gin program perché ils participants de tutti ils idioms han propi pende de discuta, miglia, beiber, cicei, a cira, a tutta nor e scianescher novs contacts. Il tavolin inter romansch e nemiez Turric anceiva cusera de las 6:30.
1: Il calendar.

0: Authentic Regional.
1: Ed els ein e authentics regionals ad avantaggio quasi in marca o in vizza vals ils cafés romans clama in vita della lia romancia d'antonne in ulterior vignos vitir venzu de un zon el calendar d'occurrenzas il cafè romans el stetli el marcau vegli a ion Wolf Candrian, il promotur de Lungac en Surselva gi cecadau il staus.
2: L'idea di inizializzare il mio caffè romance al Stettli è come venire da quell'idea che si deve promuovere il Cavaglion e in una visione anche bilingue è il centro. L'idea che mi dava è che il caffè romance a Rueun era bussi frequentato di una che era una domanda che si deve porre ulteriore a noi venendo giù quell'idea di fare un quella collaborazione con differenti istituzioni che hanno il mercato vero degli on che dati tecli di privata in quella ronda del caffè romance. Qual venne veleo in gal mens ed in il prim margista il mens il rotesce di mens per mens di località per località. Sia che noi essere oggi al museum regionale ad il novembre lo è la trucca ad il dicembre è quello sia la biblioteca. A Sventer in Cieve può spedire più al spazio con perceo a lanciare del stetli a Vasci e in Roda.
1: Tut tenor è da qualche vini neutir, ni secondo indigenz, ni can sempre mai vide a prendere romans a Ion, can vini tirvusa dic, ah, da cobue a Ion?
2: No, l'impulso piuttosto è venuto che è il caffè romans a Rueun, vevano gli auti che venivano a vendere a Ion, ne vende d'Autorswitz, ne vende in Lyon, in Markau Billing, a Rueun e in Vici Romans, no, che trova forse po' ex nomos, quella purrida, che ha giù Biarzon, a lui che c'è in Vignon Tec l'idea, or quella situazione che si genus in Provenci Cenief, e Carmelena si è puspei de pli secondo indigente, d'indigente.
1: Vuol dire quella Rueun, quella in Zacurda, quella è storia?
2: Già, dipende se sei una persona che ci ha fatto un manadra, un manadra da quel caffè romano a Rueun, lui fa circa un po' di bene, non si fa una buona cosa, e di un tecli che crede con le persone che stanno davanti a che meno in quei.
1: Ulf, sco promotor del romans en Surselva, stimere se ne vuoi in te che sviluppa la montata da quale santo padas?
2: Il caffè romance è un progetto che ha una grande conoscenza e è semplicemente in una sfida è di venire insieme alle leute che specie come mi abbiamo il caffè, che dà semplicemente una possibilità di conversazione ed è buon in corso del romance, ma è proprio in leute per praticare e non capire per insieme che fa un spazio che in cui il splice di imprendere in Cicenia poi esco una sfida di avere quel livello che tutti che si taupano tanto andare alla conversazione poi è di una sfida.
1: Si è detto che deve essere qualche caffè in Santo Padre che bumo dentro quals vini neutir secondo indigenz quals che invita di imprendere un po' bene proprio indigenz che vengono e a quel caffè e in bene e l'essere essere quella, quel sostegno e quella peccia per gli dare vita quella conversazione.
2: Gli interessi degli indigenz devono essere più grandi, perché l'essere anche un buon bisogno di praticare quel più fece, ma lei è già in più grande, è un forse maracca che ci viene che è pronto di demanare quella discussione, perché se vengono in genere, non se vengono già un romanzo, idee forse buone pronte da di enque a due o se c'è un giant che pleun e che tu ha meglio e che hanno forse buone chassen allora è scelto più grezzo.
1: Wolf Candrian, il promotor della Lia Romancia pil Romance en Surselva. Pia, se vous leis e sostene tot qualsca in vita prende Romance che va per praticare a Cincia, l'udei in Staus. A meio centro mazzi delle due e le località del Museum Regional Surselva.
0: Mesti. Mia lingua.

0: En 6 minutos tocchi de mesgi, irde quales uras con ina domanda profunda in etzenoschina catedrala quins ampla probabil mai in risposta. Tiai è il sen della vita. Quella cazzegna pite dosh fa oz e nostra rubrica dils impuls e buoshi sempre abercau sans surtut per se setz. Credo cion, c'è che è in bien cristian. Nibo?
1: Niclo da Fleja. El sei sto in bun cristian. Con cion cantons o el bandunò la dona e disies disumfanz ed ei star squeremit. I cis destin oz. Da pleci cincentons pitard, che iritesce a me. In Kerschang vale scubun Kerschang, shel mossa abilità socialis ci vignan giavigedes, tot tenor taimp en che otras. Eter frar Niclo era che, cel es a dedicia di tota faccia alla Creta ed alla politica svizzera. Bungs Kerschangs en bec perfetz. Bungs Kerschangs von Schbalz. Painza nangal per l'our bagn ed on schletta luna. La differenza è però che un bun Kerschang è pront da reflectar. Pront da reponderaritis agir e far. Un bun Kerschang sosa scisar ed amprenda da far la proxima geda bec exact in madem Schbalz.
2: RTR Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: La dispita en connex con la deponia Rusna da Furns a Domat veng traccia vinavant avant la recira superiura. E l'aeroporto Turic alla domenica passata nu da in record da passagiers. Ieles indisch, per vus al microfon Maria Fiali Biengi. La Vischnanca da Domat ed il WWF insisten sin la sanazion della deponia Rusna da Furns sin la real della Ems Chemie. E tiren per quai vin avant il cas avant la trecira superiura. Or davant veve il centun decis d'ana bec sanar la deponia che pudess esser la ragion per la contaminazion dall'aua da Baiver con la chemicalia trichloretene. Per quai che la qualità dell'aua sia momentan in urden, bastia tenor il centun da sorvegliar la situazione. Tenor il WWF e la Vischnanca da Domat sia la sanazione dentant trantr autr da Baseng per segirar la qualità dell'aua da Baiver era in il futur. In il grigiun al settembre da be in zig pipaucas persunas senza lavur. Comparaglia con la Vust e il Dumber si riduzì per 5 persone, sin 1237 persone. Qua mussen le nuove cifre dall'Uffizio per Industria, Mastern e Lavur. Usci arresta la quota da disoccupazione nel Grigiun per 1,1%. E riguarda l'intera Svizzera e il Dumber da persone senza lavur si riduzì in zic, quae sin bun 140 mili. La quota da disoccupazione resta era qua, sco già il mais avant, tar 3%. Scomandar petardas e fius artificials che fan

0: Canera avess consequenzas gravantas per festas localas, interpresas e tradiziuns. Da questa vis, enes adversaris dall'iniziativa da fius artificials can oz lanciar lur campagna. Al comitè fan tranter auter part rappresentants dalla Partida Populara, dal Center e dall'Union d'Artisanadi e Mastergn. Las votantas e les votants deciden il 29 de novembre davart l'iniziativa. La domenica passata in usce bleras persunas partidas e s'accentadas all'aeroporto a Turic a sco anc mai. Tenor las cifras provisoricas num nada mai passa 123.000 persunas sco l'aeroporto a conferma en vers l'agentura de novitats AVP. Las cifras definitivas per l'octobre vengan publicadas mezz novembre.
1: La meteo.
0: Il suo intermestisa forman pli e pli nivels, localmein e si era da quintar con pli avgia. Las temperaturas maximales entranter 21 grads a Quira e 30 grads in Angelinota.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
2: Vesti dire sono deo dell'organizzazione Baselgias in Piciras, Kirche in Not, quella seguita con cristianas e cristians in Pau Sintir Mun, in cien curontataras e l'organizzazione attiva con agit pastoral e humanitar. In angaggi tutt'altro che sempre, gi Lucia Vicky Rensch, che lavora son 28 anni per l'organizzazione.
3: La persecuzione dei cristians è in fece grande, also non si incende 400 milioni di cristians vengono persecutati in Mun. E da aber differentes Methoden der Persekution, e da per exempel Diskrimination, certins ein Oppress, certins stehen wir am Ende schon weiter. Aber die Situation wird adina minder und minder.
2: Las regiuns che va da pir en minder ei che de ben cristians viven en regiuns duera ad in gron prigel en e ils fanaticers muslims. Vita a creta dat RTR a l'organizzazione Baselgias en Piciras ficente la proxima mesura. Io son Georgina Janchi, shalu. Leinan Chaiver.

0: Terre. Vita e Greta.
1: Domanda: se tenessas, vid il cristianissam, se vus stuessas tu me per vossa vita? Sentir mon miren cristians per quel ch'els creen strict vid il cristianissam, gi Lucia Vicky Renschke lavura depi 28 ans per Baselgias en Miseria Kirche im Not.
2: Ad io potrei lo sagra vide Nigeria. Nigeria è usa momentan won la tiara ne che sta us pibi atax, also in quel soch meins len di nomen del geneto che luost ai venima zai 3.83 axeniers 3.093 en venira pinai 400 baseljes attaccadas, certines brejadas giù, certines distruides parzial mein, also in a grande Schwede per nus, dass sie da kun als Christians armen tot in Nigeria, nie Burkina Faso, ni Mali, Niger, tot quest schinum nau Mittelbelt, la zona del Sahel, lau proprie als Attacks begrons.
1: Vedem per la vita per quei che sono cristiani, speciale greva la situazione più in Nigeria, insomma la regione del Sahel, per via muslims extremisti. Danton, come il pieval cristian, Pitesci?
2: Also io sto a dire che als muslims Pitesci, per esempio, se metterlo in comparazione con gli attacchi che sono venuti in Nigeria, se vengono stortati in una cifra che si sono temeli muslims moderati, ein wenig alentiere Nigeria, also ja, man sagt ja, nochmal ein Christian, das ist auch wie ein Blipikel doppel, aber als quer halt in Greifkomplex der Kapie.
1: En cien curonta taras s'engaja l'organisation sper rekonstrui Baselgias vigne bagidjau scolas.
2: El sector de scolas essan us fech aktivs. Io patratjalo se, per exempel, a Libanon, neo can us finanziain bunamein mincia scola a Libanon.
3: Vol quei di quei mo scolas per cristianas e cristians, ne ein personas muslimas e benvenì in quella scola.
2: Quei bo mo scolas per cristianas e cristians, anzi, ora von tot, el proxim orient, e quei fech important, ca de giuvenen si, ca muslims e des cristians vinen noin cun lautere, respectation in lautere, quella la lavur in San Graziabi a scolas.
1: Scolas sco mediaturas per la pace, 147 milioni di francs all'organizzazione cattolica a disposizione per se gida, a gida venia con vehicles, con autos, ed è con tuffs. Deco, udis in buonas 6 minuti.
4: Eschen, liebes es ves, tes tempo be corpo ces. Ossa, rive tes ölz, tes game combatte per zbütz. Ta vita, tu hast bei Christa, tes tempo, just commenza.

0: Vegn vergolas in dest anton da quei margis da miesgi. L'organizzazione Baselgias en Misergia Kirche in Not sustegna il piebel cristiano un po' dappertutto sul mondo, racconta Lucia Vicky Rensch. La sur Silvana s'engaja da pigleti tres decennis e l'organizzazione. Sustegna da git e per plevons ed e per mungias in git che sa esser a miez de transport, sco in auto, ni è in tef. Tu na tot tonor un po' et de luxus. Boh.
1: Dunque è assolutamente un po' curioso. Lei non si di prendere un esempio dell'Africa. Quelli cristiani vivono forse longe o in un vicet. A quei si greve in sabò metodi pubbliche di rivale o luci in auxiliar, per esempio in teuf, in moped, in muniesa, se vengono di dia visitare als cristiani, quei veramo in bialaca, se io patraccio lo sevi da nos vein certes regions, co Amazonas, ni pi bauler in Russia, si la Volga, che veven chiefs, ne che veniva, me che maven, wir meinen, en correven les comunitats, maven batiaven, daven a sacraments, vidiaven a sancia messa, per me è quel in febbi project. Non so in negada faccio in azione da Nadal, che si aveva sostenuto in Asen per le Muniesse e nel Perù. A questo è stato un gran successo, di appetraccio. E poi, che non sostenuto in questo, è molto importante, alle non si appetraccia a Russia né a Kazakhstan, se non si in Bianauto, magari che sorviva lo bocca. Yeah.
0: Da Pion 1947 s'engaja porge l'organizzazione Baselgias en Misergia Meun 147 milions francs statan a disposizion per sustegn pastoral, sustegn humanitar, a quai en 140 terras. Lucia Vicky Rensch, c'è un cas che des bu quell'organizzazione?
1: Miracles, voi non sbo fa. Jetzt si dir, la situazione globale è fecce. Triste e momentanea ed è difficile, ma se ho fatto il focus sul prossimo Oriente, l'indì è la chiara Siria, Iraq, Libano, als cristiani fosse un po' più laus, non avesse un po' fatto niente di più. E per traccia il 20 anni l'Iraq venus ricostruito tutta la zona che non si conosce tra la Bibbia, la zona di Ninive, qui è l'impero, also Witz, Christians, alle haben uns rekonstruiert Cases, quals fossen tots ihr exterior. Denn per nus eine nostra Mission, dass sie die da, con la baselgia locale, che als Christi fidei will sapien vivere in Luchtjahre.
2: C'è forse un scenario che quals massano, di nus mensa non chi va a nus meglio, non che nus vengono in bopper se qui tai?
1: Lui va in nus che ho più bia problems. E c'è la conseguenza.
0: Se vous l'avez dit de plus de l'avour à sustegne de Lucia Vicky Rensch, que l'avour est concès d'Anton Satonton, zona d'Ina, en impensum reduceu par Baselgias en Picira, en flèze en nossa audiotheca Play RTR, et la rubrica
3: Vita et Greta.

0: Alla sendische Mesa, quella che a quale picca fresci è dati in prim nom d'un candidato che prende ufficialmente plazzi il carousel per il Cussai federale per diventare successore di Guy Parmelin. André Rüegsegger, che è così il governativo del canton Schwyz, si è partito dalla PPS cantonale, propone el sco candidat. C'è chi dat sciocca un danif sa Maria Fieli.
1: La Vishnanka da Domat ed il WWF insisten sin la sanazione della deponia Rusna da Furns sin la Real della Ems Chemie. E tiren per quai vin avant il CAS avant la Drecira Superiura. Or davant veve il centun refusà da sanar la deponia. Ella podes esser la ragion per la contaminazione dall'aua da Baiver con la chemicalia trichloreten. La domenica passata, in usce bleres persunas partidas e s'accentadas all'aeroporto a Turic sco anche mai. Tenor las cifras provisoricas non nada mai in passa 123.000 persunas, sco l'aeroporto a confermà in vers l'agentura de novitats AVP. Per il giocador da tennis italian Jannik Sinner è la stagione da quest'on già a fin. Sco ella annunciata in la piattaforma Instagram, aia el decis da far in a pausa per via da problems con ses genugli.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Consigliazione sostegno in caso di solitaria dat e la Via Decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: Ma è presente splendor il sole, il cielo, reg blausa del snibels. Kein den Turm più fece decorazione che qualche altro disturbo. D'antonio, al decorso del suo intermezzo, vengono un po' più spesso locali, se lo è da un qual plugin. Le temperature maximali si muovono entro 25 gradi nella regione di Quera, 20 in sur selva, tocca 17 gradi in Engiadina Bassa, a 13 la maximale, o suo intermezzo in Engiadina Alta.

0: Non in giù che lui è la prima mese d'ante del pensum della nazionale svizzera da Balapeia, la missione di sia la Liga A della Nations League de plica mo palpabla. La truppa da trenader Murat Yakin è su enter tre giux e la campagna Nations League col maximum de punti alla testa de sia gruppa. Slovenia e Scozia hanno già in ritard de 1 punti, si la Svizzera a la Macedonia del Nord è un senza punti. Sin seu conto ad ecusera adversaria da nostra nazionale. Ordeifer alla Svizzera giù Gudignau con 3-0, a Gudignasto e esser cusera a casa, la devisa di trenader Murat Yakin.
1: Versuchen, den Rhythmus hochzuhalten. Also, wir müssen wieder hohe Intensität in Spiele kriegen, um den Gegner auch stören. Unseren Fußballstil, den wir uns jetzt aufgebaut haben, zu einerseits kreativ spielen, offensiv, den Gegner in die Gegnerzone reindrücken, aber gleichzeitig aber auch, wenn sie Konter einfahren, dass wir dort bereit sind, auch ihren Angriff zu unterbinden. Und da braucht es sehr viel Laufarbeit.
0: A checa trenader Yakin vegn facusera in qual midada de giugadurs. Ad Anton è un schaumice nuot ci che survegn in a chanza. Faccia e gudogna la Svizzera cusera ad el giug parallel partien la Scozia alla Slovenia il spunts lu lu monte quenca nossa nazionale dumogna la promozion directa e la Liga A dalla Nations League. Svizzera, Macedonia del Nord, cusera, nevend in quarta von la Snof, el stadion a Luzerna, a 12:10 de las 12.
2: Puls del Sport.
3: Dos wetten Wind, dos wüter den Sturm, das Leben ist streng.

0: O chalo, ha che vies bubble tea per fare una commentabile pausa di mesgì. Sengi semchaus, zanua, Georgina Janki fa platz per il magazzino di mesgì che dat punct les dodis, da mia vart schon inaga. Bien appetit. Ciao, ciao.
1: Indi, hai si da schwer mai vi, a burdi sin tiu diest.

0: A con Matteo e Sivignulas, 12 mese de Vin Hilaric.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Ed oggi il 6 d'ottobre, quei tradesci sono, venze massa plaz per gratulazioni spontane con quei che non svenzionio posta elettronica su let per in giubilar. Quella cascia prelegger, Gheorghine Ianchi, Shalola e Nancever. Quai giubilar festivesci il radun de Satonta, state per sons, danum Leo Toman, che ho stati sentis 70 l'anniversario di gratulanza, noi abbiamo già visto tutto il corso, andato, cliccio, furtigna, ad un avant blers moments plan plagecr con tia famiglia. Siva blers ons plan engagement già visto per tia nuova etapa da vita, blers non amblidebels moments con tia famiglia, amis, ad avonda time per tis hobbies, a tis chunks. En grond, en grazie per tutti i sostegni per noi, noi siamo carezzani ad ansle grande poter fare oggi in viva sente. Quals gevis termetten la donna Gabi con Ella Anala, ils Afons Irina a Martin con Lea Noemi at Analu, Gianmarco a Deborah con Cataleia a Fritzli Baby, Florina a Silvio a Tatarona. A vos cars, Leo Toman han gevijau sco regal musical la canzun cul titel Sursès, cantanda del cor viril Sursès.

0: Questo è il giovis per un balil settontavel di Leo Thoman a Persons e da nostra parte in Valencia gida festa. A festa da Tioce Giu Wintertour con la Niassa Steger e la Survincia Ongleti Posta con la Scadiola da RTR e sta la Sira Edith Steger de Mustica telefonau o se vamo si curto ante las 9.
1: Nos lesen gratula a nostra Brit, la Niassa Steger e la Stadio Wintertour. E la ho scurante due sons, la nostra divisione della Tobien, buona sanatata, yeah.
0: Forse anche lei. Niassa è oriunda del Stati Uniti, ha potuto conoscere il figlio della Edith Sin Viadis, ed Anton è in Maridaia vivendo dopo tre sons a Wintertour.
2: La Coppina.
0: Sì, ad offre nostre lingue aperte per gratulazioni spontane per nascite e nascite il 6 d'ottobre 2030, con un messaggio via telefonin 079-270-07, dos dati espresso plus chianti, si mette per le orecchie.

0: Las gratulaziuns.
1: Dal telefon vengo in prim gratulant. Dai una bella buonasera a Claustra, a David Kamenisch. Ecco, asiece von con us veni spicciato con la canzone di L'Espresso del Chianti è stata fin Gi de Balezia at quai resti è scelto Canadal.
2: Esatto, sì, questo è il mio diviso.
1: Sì, aber lui Nadal in meter, varga neif.
2: Ja, ja, Bodepli in Metz.
1: Bodepli.
2: Più bau l'era qua sì, ma in Metz tu sei esatto sì.
1: Ah, David, ils Javis vanno ad ingiubilarsi in sur selva.
2: Ja, grazie se Georgina. Quella gratulazione che Natalizia va o sia Lyon, la bella sur selva naturalmente. A Leo sta Ernst Schmark, a Fiasta sin seu. Si a tonte tre sava gidna scienza. Carmar, cordialmente, gratulese leo a ti e gli avviso tutto il bien e buona sanità. Vina von, tromplice con tutte le hobbies. Il pligron, naturalmente, come musicant per la cappella, overall. Sin bien se lo sei, Ernst. Hai già visto la musica, pronti usa, in San Flau, in Georgina?
1: Sì, capisci, a storia essere, in quel momento, che il gratulante sonda in quella cappella al giubilare, eh?
2: Sì, yeah, buono me.
1: Ah, la cappella Oberalp.
2: Sì, yeah. Al detto fai il bene il passo ad Ernst, a me è intecca un da più baus. In Solhus Kur, quel marcia si è Georgina, con la cappella overall.
1: Ah, le mavens, bumo suona, le mavens è intic in sortita del Solhus, bimol.
2: Minceton. Non sto emmerà la borsa, non chi è in citon, allora sto a se decidere di ene na. A chi era quel?
1: A pagar le sbubronde con fa musica, e ez funzionava buon Solhus. Suona in dusa, survigni in gratuit.
2: Ma quei era un greve. Era un zar, togliendo quei freccia, curtiseva con quei abreba, ninci aveva de morace, così che aveva, exact.
1: Salut, David. Yeah. Bisso entro mesi e l'uscenza resunale a Cappella Oberalp, col marsch, in Zollhus Kur per Ernst Mark. Ciao, ciao, tocchi in altra ga.
2: Ciao, Georgina, grazie a te.

0: La cappella Oberalp, no a quel jubilar che sognò auguris sun bass, Ernst Mark, che cumplenesce il 73 aval e da casa a Jon, telefonau gratulau a David Kamenisch, adossa menza a Zernetz, menza in linea telefonica. Ciao Moreno Stedler.
1: Segra.
0: La sor gronda a anniversari.
1: Sì, che torna.
0: Salù, lascio.
1: Ma io e mia figlia gratulare di tuo cuore a mia sorella, naturalmente mamma, papà, nonna e Gianni, ce la resta con Cialese e le mie uniche sorelle, perché sono contenta che non è una sorella, ci può dire un'istarella di scurire. Però ce la fanno fra di oggi e ci ho tagliato a gusto la pizza. Fici bene tutti insieme.
0: Fantastic, Moreno. Alexa Stedler, ha? Il nome venza un budget.
1: Alexia,
0: Alexia, Alexia, schis. Alexia sì. Stedler, bencinons. Hm?
1: Sì.
0: C'è il falo?
1: Ma ella aveva finito la giornata quest'anno, scotte PA e vuole sulla clinica Gut a lavorare.
0: Ah. Salù. La canzone è Splish Splash. Con quella vesvus credo che offri un sentito in relazione perché quella catapultation a voce io medi non c'è un contatto
1: sì ma non è di nederire con quella gente allora e ne già visto per me serin e serin per me e ora si insieme per ella
0: a sua intervenire lui in roda forse lui per voi quella cosa è stata lezzi Moreno fece bella festa buona pizza questa sera.
1: Grazie.
0: Allù, scendere su Nile, splish, splash. Ciao Moreno.
1: Grazie, Ari.
2: Splish, splash, I was taking a

Splish, splash, il gevisch musical per Alexia Stedler de Zernetz, che ne scide oz avon 29, 0810, 2021, 30, per gratulare a gevisch in regal musical per viescar vostra cara, ne scrivere in messaggi via telefonin 079-200-7007, quella via a... An il scars de Fabio Cenet de Müstair, preu ca stati char Fabio, per te scincia vol anniversari, je vijaine bel milder, buna sandà a blera fortuna par aduna. Resta ischet un furbazin, scotia esch, per vi ce precis ischet te vaina il più jent. Chars saluts, tia Sorlina, papa mamma, te scudrin Tim, cun mima Barba Mirko, nonna Anen, mima Flavia, cun Barba Flo. Happy birthday, stati. Che vuoi, a tot quai pil Fabio Cianet de Müstair, sinces giuvens dulcs. Ciunons, adina massa, pax, regals, surprises.

Grazie, ci forse essenzia iste per in regal d'anniversari in helicopterin. Aber per in andrecce droassi la deccia borsa pi probabels pagabels il helicopterin de mettere insieme con Legos. Anton dati Linda no lo chien ven ven chun 30 a si vignon in demen ci ci canatelezi o sils sis d'ottobre vusles prender la via ca via radio per gratula Linol 79 200 70 no la sat per scriver in messaggio.

Aina Carl, vantau un qual ricordienza la grat udita da Elton John, ha ricordau il film Lion King, König der Löwen, di 1994, quella storia del pinlion Simba, che sta a sorprendere il tron senter la morte del suo bab Mufasa, König der Löwen, a 1923 per gratulare un momento. Vezontemps.

0: las gratulazions.
1: Ad Anton il telefon in tatta ca grad in tic hefti cun anniversaris. Bella buonasera a Sagogn Pia Candrian.
2: Un go.
1: Adozza cenin Natalizzi.
3: Ots a Leano Natalizzi avon dus dies a mael diu ad avon dus dies avon a bio sediu.
1: Aber ein buffer junt.
3: Ba na, also na, na, de du sind.
1: Leano vignots dies.
3: Leano vignots, ja.
1: A stadio Songai.
3: Stadio Songai.
1: A c'è già visa la tata.
3: A die te visa la Leano tu. Bien e la tem dit che per tu des perché si ben romans che pesa l'embo. Liebe Leano, mir wünsche tat und tat wünsche dir alles, alles Gute zum Geburtstag. Blieb so wie du bist, du darfst zwar noch ein bisschen nicht so schüchtern. Und sonst sehen wir uns. Wir sind jetzt gerade in der Ferien, tat wünscht auch deiner Familie alles Gute.
1: Ah, Pia, luesi de veni pistedi si Sagogn, inega kins vein pipauk janaus, ha? Sin venien sur selva, a kins praktikesha il romansch kun tata tata, hm?
3: De, e ba, de. Tata, so mi kistan romansch kun del. Ap, de.
1: Ah, Pia.
3: Dove
1: che lei è un genauso che è già l'altro. Ne vedi? Qua è vinto te un Pia, è la per dia giunz. Ne vedi?
3: Andai.
1: All'uscenza resuna la canzone de party per le anno a ses dia giunz.
3: Ok.
1: Bisso entro mas gli, Pia, tocchi in altra gà.
3: Ciao.
1: Ciao.

0: altro che l'uso.
1: Vivere la vita in extracto, il text della gradudita da Lucio Corsi ed exact quesi da fa in special viver con tutto quel che sa da vitir tutto quel che an anniversario zils 6 d'October.
2: Las gratulaziuns.
3: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
1: E a nostro momento di l'arrivo è sempre finito, in sorpresa dati a un particolare regalo con le entrate gratuite per il buon engiadino a scuola, la sorte che decida. E qui regalo dati per la Alexia Stedler di Cernetz, che complenesce il vencinavo Splish Splash, la canzone che sa fra i giovani hanno già visto per ella, va a credere grande plau, ha di entic il buon engiadino a fa Splish Splash. Bien divertiment, Giorgi Neianchi e Naven, belle ore e buona compagnia, ciao ciao ad agis, quittau da vos.
2: RTL, las gratulaziuns. Il suo intermezzo der RTL. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messen zemmen den nostra redaktore der Musica, Breida Janett.

0: Las novitats der RTR.
1: I dat in im prim candidat ufficial per la successiun de Guy Parmalà e la sentenzia nel cas Pierin Vincenz vin per 2027. E les duas al microfono e Florian Mon. Buonasera. Il consigliere governativo del Centun Schweiz, André Rüegsegger, vuol diventare consigliere federal. La partita centonale propone l'ufficialmente candidato per la successione di Guy Parmalà. André Rüegsegger ha un conto ons e advocato e depil 2012 in la redienza del Centun Schweiz. La sentenza nel caso di Pierin Vincenz viene pronunciata per l'on che viene. Il processo contro l'anteriore chef della banca Raiffeisen si tratta attualmente in la fase di consultazioni e decisioni interne, come la direttiva superiore di Turic. La decisione viene pubblicata il 11 di gennaio. Pierin Vincenz pretende in acquittamento. La prima istanza aveva sentenziato il 2022 a 309 mais prajun. Adel Vintrand Rauter in facciata per tascentare la partecipazione vide firme che la Raiffeisen ha comprato ed entras quei fatti godoins privats. Per scutare la Svizzera, si sviluppa un nuovo plaster speciale, quel contiene medicamenti, distribuisce moquels, che viene attivato con GIS. Ciò che l'Istituto Federale di Controllo del Materiale e della Prescrutazione EMPA scrive, viene semplificare il trattamento delle plaies croniche. Tras l'attivazione con GIS possono i medicamenti venire dosati più precisi, che riducono il privo che le batterie sviluppano resistenze. In finos an ins Motorsteil plasteren in Labor, sco proxim vinien feits studis kliniks. Il Premi Nobel per Fisica sovien Francis Hulson per sia perscrutazione de neutrins or del cosmos, que annunzi il Comité per il Premi Nobel. Concret sovien Hulson il Premi per sia contribuzione all'Observatori IceCube en l'Antarctica. Quest bloc de glatsch din kilometer kubik conten 5 millisensurs ed ins Pola observa interactions trantrels neutrins. In Germania hanno arrestato l'anteriore chef del servizio di informazione BND, che per via spionaggio supponita e tradimento della patria. La procura pubblica rinfaccia August Hanning davar davi nevant informazioni segrete a membri del servizio segreto dell'exterior. El lavorava su entrasistemi per il BND scocusiato indipendente. E della durante questo tempo sovnistiars 2000 documenti di anteriore colvatur e paialez.
0: La meteo.
1: Il suentem disse cuvier il ciel nadal sid ed incontro saira plove localmein. La mesemna comenza puspe con sulei e nel decorso del disse cuvier il ciel ed il enil sid plovi. De maun dat in lev favonien con intorno 24 grads en la region da Quira.
0: Vias e traffic.
1: A Deiz in la 13 in direzione Quira, tra andre Rehenau e Quira Sid, ai Raubes in via.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
2: Cuscovrides. Hits. E sempre verz.
0: Musica non stop.

vus al puls de la musica. Dal Semperwert, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Uscivaria, scolavit.

0: Vegna pronunziada per l'on che vegn. Il processo incontro l'anterior chef della banca Raiffeisen si tratta attualmente in la fase di consultazione e decisione interna, comunicata la direttiva superiore di Turic. La decisione viene pubblicata il 11 di gennaio. Pierin Vincenz pretende in acquittamento. In prima istanza aveva sentenziato il 2022 a 3 anni e 9 mesi prigione. Adel vien tante altre facciate per tascentare la partecipazione di firme che la Raiffeisen ha comprato e di aver entrato in fatti godoni privati. Il premio Nobel per fisica sovrano Francis Holson per sia perscutazione dei neutrini o del cosmos, che non sia il comitè per il premio Nobel. Concreto sovrano Holson il premio per sia contribuzione all'osservatorio Ice Cube in l'Antarctica. Questo blocco di ghiaccio di 1 km³ contiene 5.000 sensori ed in spola osserva interazioni tra i neutrini. Il Parlament del Bundesland Tudest Sachsen-Anhalt ha elegito Tobias Rausch sco Präsident, con cui è per l'imprime già in politica della AfD Präsident din Parlament Tudest. Rausch ha sovveni curant oggi della società due svus, spera il deputato della AfD anera il deputato del Bündnis Sarah Wagenknecht e 4 ulteriori persone dalla vus Adel. La partita che vale a Sachsen-Anhalt sco extreme della dreccia aveva fatto avanti in mais 44% delle svus tra l'elezione del Parlament. In Germania hanno arrestato l'anterior chef del servizio di informazione BND, che provvede spionaggio supponito e tradimento della patria. La procura pubblica rinfaccia August Hanning di aver dato in avanti informazioni segrete a membri del servizio segreto dell'exterior. El lavorava su intersistema per il BND scocussiato indipendente. E lei durante questo tempo sovrannisce 2.000 documenti di anteriore collaboratura e paialez.
1: La meteo.
0: Il suente mattino si cuvira il cielo nadal sito ed incontro saira plovi localmai. La mesemna comincia puspe con sulei e nel decorso del dì si cuvira il cielo ed è nel sito plovi. Ma ondati in lev favon ed intorno 24 gradi nella regione da Quira.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR. Con scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: Schittad la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Schi canzuns diventan grands hits.
0: Ed è nura per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica è da

0: las novitats der RTR.
1: La sentenza nel caso Pierin Vincenz vegn per 2027 e per Olimpia 2036 dati 7 candidati. E la squadra al microfono Florian Mon. Buonasera. La sentenza nel caso di Pierin Vincenz vegn pronunziata

0: cusseglier guvernativ André Rüegsegger. El setzna les anc bitg s'exprimer in chausa e spetje giu il discurs planisat antre el e sia partida. El ditjen vers l'agentura de novitats Keystone SDA. Dal var de la partida nazionale benevent il president Marcel Dettling in nominazion de Rüegsegger, ca giun contons e advocati da pil 2012 en la regenza del Centun Schwyz. El fis l'emprim cusseglier federal del Centun Schwyz. Il Parlament del Bundesland Tudetsch Sachsen-Anhalt ha elegit Tobias Rausch sco Präsident, cunquei è per l'emprime giad in politiker della AfD Präsident din Parlament Tudetsch. Rausch ha sovni curont oggi delles 82 vus, sper els deputats della AfD anera les deputades del Bündnis Sarah Wagenknecht e 4 ulteriores persones dalla vus Adel. La partida che vale a Sachsen-Anhalt sco extreme della dreccia aveva fatto avanti in mais 44% delle svus per l'elezione del Parlament. Set paiais volen organisare els Jeus Olympics de stat 2036. Sper la Germania, in cui il Qatar, l'India, la Corea del Sud, l'Ungheria, la Turchia e l'Africa del Sud. Qui annuncia il Comité Olympic International. Il mars che vinde decide l'ora l'IOC che paiais che possa partecipare all'uscenum na dialog strategic per la seconda fase d'annunzia. Definitivamente decis veni l'iau per els Jeus Olympics e Paralympics 2036 ad una radunanza generale dell'IOC 2029.
1: La meteo.
0: Il cende mezzisse cuvier il ciel nad al sid ed incontr saira plovi localmein. La mesemne comenza puspe cun sulei en il decurs del disse cuvier il ciel ed en il sid plovi. De maundati cun in lefe vognenton 24 grads en la regiun de Cuira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunstkuveridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

the passion of the groove. Generation on the move.

Musica per Ines Cadin. Per Tai. Per Mai. RTR.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: La vignetta de Domat e il WWF pretenden che la deponia veglia russna da Furns a Domat Venzaneda. Quella potrebbe essere la colpa che la substanza da Naila trichloreten riventilova da Furns. Al cantun non vezzo in giù una necessità. La baruffa, quella rivolta davanti al Tribunal Superior.
2: Nus fidiamo quel passo che nous essem persuadi che si in fundamento le leggi che nous vain stressen schon ozzana. S'il meint, stessen sie aber survigilat intercurrilent ihre causa meier ka oz.
1: Qualovens nus volia savair più precis. Damem, evra la nova exposizium speziale al Museum della Natura Cura, nus vens già visitoela e quintens, c'è c'è spotto ab zair. El schiunz grigium Gino Caviezel torna selden zieva duas ans posa in la Coppa Mondiale.
3: Mir geht sehr gut. Eine gute Sommer hatte. Das Ziel war, um eine Vorbereitung mit der Mannschaft zusammen zu machen. Und das ist bis jetzt erfolgreich gegangen.
1: Scuccia quetti il vozio, ma si aggreva ferita vents Charles dos Anz, ans quinta Gino Caviezel vers la fin dell'emission. E giusto scuprosem, un'alleanza o inoltre oza Bern al referendum contro nuove ovres a tomare.

0: avant. Il referendum cunter al müdamaint vegn d'un'allianza del Parti Vert Liberal, al Parti Socialdemocratic, als Verts e parts del Parti Il Center. L'allianza rinfaccia al Cussagl federal e al Parlament da na politisar ant l'interesse de la populaziun. Cunque il suveran ha decis del 2017 un scumont per novas ovras atomaras. Quesco directa consequenza alla catastrofa nucleare in Giappun cu l'ovra atomara Fukushima. La Svizzera ha decisa l'urna da metter sun energia rigenerabla. Cul referendum decide la populaziun a mo una vota davart la domanda da novas ovras atomaras. Il più bot ven la domanda in favrer da prossmon all'urna.
1: Nus tornains in Grischum Central. Las pendiculeras de Bravogne Filisur survegnan un nov director, el Florian Mon, o las novitets.
2: Stefan Annen surpe il post de director del Tourism Bravogne Filisur e diventa con quoi era director de las pendicularas, con un il cusei administrativ. El surpe a partir del dezember de Peter Engler, camana l'interpresa interim e che stat en il futuro disposizion per incumbenzas speciales. Stefan Annen ha experiencia nel sector de pendicularis ed ha lavorato per la Covac S.A., la Devolezza la Galb S.A. e Skodavos per le pendicularis de Feldberg in Germania. La sentenza nel caso di Pierin Vincenz venne pronunciata per l'onca vegna. Il processo incontra l'anterior chef della banca Raiffeisen si tratta attualmente in la fase di consultazioni e decisioni interne, come ne chiede la direttiva superiore di Turich. La decisione venne pubblicata il 11 di gennaio. Pierin Vincenz pretende in acquittamento. La prima istanza aveva sentenziato il 2022 a 3 anni e 9 mesi prigione. Adel vin trant rauteren facciada var ta gentala participazione vide firmas che la Raiffeisen compra ed entras quoi fat gudoins privats. I dat in prim possevel candidat per la successione de Guy Parmala, la PPS Centunale de Schweiz nominesce il consiglier governativ André Rüegsegger, el setz na les ang bec s'exprimer in chausa e spetje giù il discurs planisà trantre le sia partide al ditien vers l'agentura de novitats kisten SDA. Dalla Vard della Partita Nazionale benevente il presidente Marcel Dettling in nominazione di André Rüegsegger, che c'un canton si advocat e depil 2012 in la regenza del Centun Schweiz, el fis l'en prim consiglier federal del Centun Schweiz.
1: E due seguenze in Germania, l'ho per la prima volta surpigliò l'AfD, il presidi di un parlamento di un Bundesland.
2: Tobias Rausch ha sorvegni curon toch delle 82 vus, sper il deputat della AfD, an era las deputades del Bündnis Sarah Wagenknecht e 4 ulteriores persones dalla vusche del. La partida, che vale Sachsen-Anhalt sco extreme della dreccia, aveva fatto avanti in mais curon 4% delle vus ter l'elezione del Parlament. 7 Pajais wollen organisare ils Jeus Olympics de Stadt 2036. Sper la Germania, in quei il Qatar, l'India, la Corea del Sud, l'Ungheria, la Turchia e l'Africa del Sud, che annuncia il Comité Olympic International. Il Mars che vien decide lur il OIOC che Pajais che ponsa partecipare allo scenum na dialog strategic pia alla seconda fase denuncia. Definitiva mein decis venni liau per els Jeus Olympics e Paralympics de Stadt 2036 ad in radunanza generale del IOC 2029. La drittiera constitutionale della Spagna schlie el comun de rest per Carles Puigdemont, l'anterior chef dels separatists catalans. El aveva 2017 instradà un referendum illegal per separar la Catalunya de la Spagna e stui fugir in Belgia. Il 2024 aveva dà una legge d'amnistia per delicti in connex con il referendum. La drittiera superiore della Spagna ne aveva intanto bec lasciar valer quel per Puigdemont. Con la decisione della drittiera costituzionale poi los tornare in Spagna.
3: RTL, il magazzino della Saira.
1: La deponia russa da Forens a Domet diventa un caso giuridico. L'avgenenza del WWF è d'ostan contro il centum, che non è

Radio in lingua rumäntscha in mardi saira. La naziunilla svizzera da Balapè giova questa saira a Luzerna contro la Macedonia. Il gioco della Nations League è il quarto gioco per i svizzers infra 11 dies, tra l'altro quasi la Nations League. Il trainer Murat Yakin ha detto già ieri per quello che è stato giovedere frasci una chance. Se squadra ha messo fino a una figbuma prestazione nella Nations League, 3 vittorie o 3 giochi è il bilancio fino a e dove può essere i svizzers avanzare in la più alta liga. Se i svizzers guadagnano questa sera, Ecuador in pari tra la Scozia e la Slovenia, fuss al sal in la più alta liga già realità per i svizzers. Al gioco della Nations League tra la Svizzera e la Macedonia comincia questa sera un quart d'ans le 9.

0: Vos esse sul Channel Rumänsch im Mardi Saira. Novitäts ordel Mondel Sport, wenn so se pront per vus.
1: Nova sort il Mondel Sport, der RTR.
0: Nus cumanzens cul sport de tennis. El spagnol Carlos Alcaraz o de faisoz al titel al turnier de ATP 500 a Tokyo. Ent il final ol batia al cech Jirsi Lehecka in duas sets cun 7-6 e 6-4. Per Alcaraz es quel prüm titel de spössia comeback la fina vuost al US Open. Elles va a feria in avril vidl mendret e dosto via 4-4 mais la posa. A fine la stagione del tennis però per Jannik Sinner del Tirol del Sud c'è la stop c'è la scelta tra tir vide d'un schnuel c'è il faccio problems qual comunicò oggi la Reit al numero 1 del mondo non ho più giovo in giusto turniers dell'ATP de spe Wimbledon mitet lui e do er manciato al US Open per te c'è Jannik Sinner schmette la stagione già ossa pur essel tu dasci Alexander Zverev sur pilier al numero 1 entro il ranking dell'ATP al momento mencia a Zverev su Jannik Sinner encia 1200 punti. Ed encia una novità del Irkutskis, l'americana Michaela Schifrin svolge il suo nuovo per la prossima stagione. Ella ha detto online che la voglia mettere il paese più fermo sul slalom gigante e sul super G. Al slalom vuole la schiunza del 31 anzi invece ridurre la stagione civile. Per quello vuole lasciare ora al primo slalom della stagione, che sono quelli da Levi e da Gurgel. La stagione nuova, quella comincia per le donne il 24 ottobre, scusito col slalom gigante a Sölden. Gli uomini sono l'ora l'andervi un di più tardi.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats del mardis cun Dominic Hardecker vain vegni. La vischnaunca de Domet e del WWF volen in sanazione della veia deponia Rosna de Forns se l'areal della Emskemi a Domet. El stilen vine von il cas alla dracira superiura. Or davon veve il canton decideu de bussana quella deponia. Ella sebes esser la ragion per la contaminazione dell'aua de Boiber con la chemicalia tricloretene. Per quoique la qualità dell'aua sia il momento in ordine, basti de survigilare la situazione di il canton. La vischnaunca de Domet e del WWF vesen coi auter. La sanazione sia de besens per sedire la qualità dell'aua de Boiber e l'avenir. Per buones novas procura la fiera de lavur. El grigiun ha il settembre dau in tec de main persunas senza lavur. Cumparegliau cul uost, ha il diember se reduceus per cium persunas sin bien 1230. Quai muossan las novas cifras di uffizi per industria, mistrin e lavur. La quota da disoccupazione resta tir 1,1%. E l'entire Svizzera ha il diember eus in avos il settembre. Radon meli persunas pi pauc en stada senza lavur, in total de bien 140 meli persunas. E che ora resta la quota scol moins avon, tir 3%. Nus mi da in canton. La dercire superiore de Turic drova a un trasmoins per sia sentenza incontro l'anterior chef della Raiffeisen, Pierin Vincenz, ed il sconculpons. La procedura segge il momento alla fase de conciliazione e decisione interna, a comunicare la dercire. La vertura della sentenza è fissata sul 11 de gener 2027. E la procedura d'appellazione il Ust a Vincenz pretendeu che segge de declarare non culpons. En prima instanza era il venius sentenziaus il 2022

Genetica de Domat, ci vem da ven giudisch contro il Centum per vita di una deponia veglia si la real dell'Emschemia. Da più da quali storge udins giusti in un per minuti, per essere stato Sandervi, esmo al Tobia Faler ed esgio visionamento una pacifica saira.

0: Pacific 3 Sosaira, Civala 6. A domad doc una deponia veglia, ci budes avar tes cento l'ova da baver, dis la Genentia. Ua se mi fa disputa per la sanazium. A domat doc da spö ans discussiums per vida l'anteriura deponia Rusna da Furns. Qual è sulla real da l'Ems Chemia? La deponia non è da spö passa 30 ans più in funzione. E qui dal suspet che substanze tossiche enti l'ova da Furns a domat pudessin riverdalo. Qual suspet è sfignos in suspet, ma la vginencia da domat e il WWF vessan gugent che la deponia gli sanida. Al centum dice invece ciò che basta da survagliare la deponia. La disputa è sos in caspa al giudice. La Gianna Maria Cantieni rapporta.
1: I corpus delicti an laua da bever da domat e la substanza trichloretin, la fontana possibile della chemicalia che può cagionar cancer, pudess l'anteriura deponaia Rusna da Furns se ia real della Ems Chemijasser. Comprovò e quaidan tant bitch. Laua da bever sedi momentan menja in urden, la concentrazione della chemicalia e die stocken venstiedes sot la limita, per quai tangi tenori canton da surveier la situazione a sedi becce da basins da sanar la deponaia. Er il presidente comunale da Domat, Erich Kohler, accentuesce che laua da bever da Domat sedi in urden.
2: Sie können das Trinkwasser aus dem Hahn bedenkenlos konsumieren.
1: Pi vaginadi van las masiras che canton ha ordinò tottegna bicevunda lienc.
2: Der Kanton sieht in der Überwachung eine zusätzliche Messstelle vor. Das ist für die Gemeinde Domedims ungenügend. Wir müssen zuerst einmal Grundwasserflüsse kennen oder den Standort genau analysiert haben, um zu wissen, wo denn überhaupt die richtige Messstelle ist. Wenn wir am falschen Ort messen, kommen wir zu keinem Ergebnis. Das Grundwasser wird nicht geschützt. Und der Grundwasserschutz, das ist das oberste Ziel der Gemeinde Domedims.
1: Per qualche Kanton in Yang entrò in Diskussion di Rekurs, che i vaginadi a di WWF vevan plazzò in Marz di on passò, va i cas oster la dercira superiura grigiunga. An la madema crena sco i vaginadi dati WWF grigiung, els an madema mengi inoltrò Rekurs der la dercira superiura. I WWF pretenda
3: che la dercira entri in causa poi chi decide il materiale ma in davanti nostre domande spiega domande sto la deponia veglia venisse nata ni tongi in modo survigila quella noi pretendiamo misure immediate che vien survigilau immediat per evitare ulteriori donne per la natura e per il carciam
1: di la coma nadra di WWF Grigion Anita Mazzetta. Tenorella tangesse qualche insetti oz an se set schon per saver ordinar in sanazione della deponaia. I canton adan tant ordinò da me surveier la situazione. Quai tangi bitch.
3: Nus riscain ken chunons cu quei vincerau giu cin sa bode plica oz, allo riscain nus che la deponia veni relasciada o la obbligazione de veni sanada, po cin sa bomus a si ci un procen il connex dentro la deponia e le substanze nuceibles e laua da fons e laua da baiber.
1: I drovi de pli masirazions pli profundes, an ulteriurs lias, a so circumstanzas controladas.
3: E trova aber è in controllo di una sorvigilazione della deponia senza, perché quale tocca non mai venire controllata e quei pretendino spiede pli dati per chi sappi veramente che è il faccio.
1: Anita Mazzetta di WWF, a der Erich Kohler, il presidente comunale da Domat, in da buona speranza che la dercira decidi an l'ursen. I departamenti d'educazione, cultura e protezione di ambiente di Grigion, che responsabile per i casi, leva bici a prendere posizione in ciossa.
0: La Gianna Maria Cantieni sur della disputa tra inter Domat e il Centum per via della deponia veglia Rusna de Furns.

0: Vos program rumänsch della Saira, quist mardi al 6 ottobre. Tenus va coas allora giusta in avent alla mezza con l'emissium Nos Coros, oz col cor masdo da Rueun Siat. Als co-members em ramassot tums del coro. Al cor masdo Rueun Siat fa d'ine da ciò progetz ci sum relativ mensch innovativs.
1: Nus salidein totes cantaduras e cantadurs ed envidein cordialmein ad in de nos proximes concerts. Pil moment se preparein sinies concert til tema musica da film. Se vus veis marvelles co quei tuna, sin cor, conta musica instrumentala, se lu vignette cla sonda ils 24 ni domenge ils 24.
0: Al cor masdo Rueun Siat, oce l'emissium Nos Coros, da venta la sese mezz. E con quella vista è a dia per oz, mio nome Tobia Faler, già vus in avent una pacifica saira, e ste bene.

0: Nos Cors.
1: Ja, sun Denis de Gonda, ad astgel fa el nom dil cor mische d'auro eunziat. In cordial benvegni a vus totes e tots che te tleis l'ura de Nos Cors. Nus dati schon depi varga 30 tons. Il moment d'ombra nias cor ven tioc cantadurs e cantadurs cun nias dirigent Dario Tschur. Per la proxima ura ven nus elegiu la musica. Io spero che vus agis plegé de nostra selezion, scomprem u dis vus Ilia Diemus de Carl Jenkins in a canzun che venida registrada il 2000 a Genif, Sissa Drun, a Cijun de la Fiasta Ceciliana.

Io sono Alberto Palaia, con il Cor Michedau di Rubén Siat. Qui da PBR Zonza, con un gran ciao, un gran piacere. Il prossimo di noi il Zamedl e l'Urschneck. Quella canzone divise io, perché non si è incantato quella che giunta di un festival di Corsavon. Biars, Biars Zonza, in situazione stiamo cantando giù Turicci, a buon pubblico, live in televisione. Il dirigente John Churan aveva componuto quella canzone per quel festival, ma di una versione speciale della storia del Schneck de Mädel, con il dreccio umor, con il dreccio ritmo e con il dreccio cor. Io ho visto che fosse tutto ben divertimento.

Allo, io sono Dario, io sono il dirigente del Cor Mistauro Aunziat da P. Dusons. Suenter che sono stato Gic come member, cantador, vice-dirigente. Vai gran schaffen, non si vede come bias lunch, le cantadores e le cantadores. Meu giavisch musical è, io vai in quel senso fa in canzone di un componist contemporan che plaia mi fec bene, io sono in gran amatur del quel Eric Whittaker, et meu giavisch fos lux aurunque de quel componist.

Io sono con Camille, con il cormice d'Auro-Anziato, sono 31 anni. Scopro che non è la canzone Patrazza al vento, compagnia di Dario Ciur, il mio dirigente, e poi è una canzone romantica, che piace a me.

Io vengo a Marlis Camil, a Diage Vigil, a Dieser Selva, a New York, qui è una canzone di nostre musiche che noi abbiamo fatto qui a Dinastà Balezia, a Lessic. La comminanza è di venire insieme a una famiglia, a Dinastà Strenne, a Perfetto Fetto Bì.

Io sono la Pierina Dolf. Adieu, io vi una canzone che è venuta cantata giunta il Festival della Canzone Romancia on in la villa. Questa canzone è stata lei per quella mia figlia ha partecipato lei al Cor de Fons per quel festival. La canzone che ha cantato, una delle canzoni che ha cantato, ha plumgeo mi fece bene, e questa è stata Anusha. Anusha che il Arnold Specha ha scritto il text. La Flavia Walder ha dirigito un text che ha scritto per sia Beadia, che ha detto che si è fatto bene, che Beadia di Servinischen Gidiao è una bella canzone di Stiltat. Per questo, noi siamo a Anusha, buon divertimento!

Miu nom è Antonia Simon e io conto l'eschon de pli biaons, accidentemente pi lanciata, el cor mi se da ruanziat, e io conto il figlio Bugien. Mia canzone preferita se fosse la stad indiana, quella venus è cantata in una fiascia da cant, a Musté. Ecco pi eschon il moment. A nus ven sciogliu de mordere un pavi da quella. Tanto che alla fine esilu vignavo bien, a nus tutti vevan pligé, a nus eran leue fece fece biars, cantadurze, cantadurze. Cioè, qua è stato in composizione di nias anterior dirigente John Schuer, qua che la naturalmente un componeo biars per nus, con è un tutti i musicals abre altre canzoni. Dosse spero che quella canzone plagi un po' a vus, divisel, bien divertimento.

Meu nome è Ursula Brendlicke Paul. Io già vivo l'avventura da Sialm. Per quei che quei ricorda me, vide Indels in primis concerts che il cor mi ha dato Ruon a Dau. Che è Ruon. A quella canzone plaia mi enorme bene. Quella vaio dina su entro pus per cantau, insieme con un mio uomo, che nos essem visitai in una baseglia, in una caplotta, ma nos adina intonau quella canzone.

Jeu sun Yvonne Simon, ed jeu contel depi ons el cor mische d'auro e unsiat, tje che plai el mil meglier vit londerei quei sta de compagnia, quei esser de compagnia, ed vi ansemen ina fina mira da se prepara ansemen sin in concert ni sin tje che lieglio. Sco proxim te cleanse il vent de la sera, quella canzun per cor de donnes e quella pleasantly mi a schi ben per quella svus quella svana schi fecine in lautra alles frases in schi leung es se drasen e ricorda me propri vide quel vent della sera la prima gaudeu quella canzun de David Lang vai al festival della canzun Ramoncia a Vela de pilu venio semplu in mai un fise de clac quella canzun bien divertiment.

Meu nome è Ursin Candin, si racconta il coro Michel-Dauer Wernzat, sono da più varga 30 anni. Sco proxim ho dis in una canzone che mi ho dato a giù scritto il testo di Tir, a suo metà era Luis Candin, e ha scritto bia poesie, a suo è un poeta. Adea faccia bia contribuì bia canzoni de cor e text vitir. A per quelli vi giù in a canzone de mutat. Io te clas bugien la canzone del cor viril de Breil, il nom è Il Mon, adeba il text è de mutat de Luis Candinas. Bien divertiment.

Ella da vos ura veis udeu ina massa de vischs da musica dil cor mischadau ruanziat. Nus salidein totes cantaduras a cantadurs ad envidein cordialmein ad inda nos proxims concerts. Pil moment se preparein sinies concert til tema musica da film. Se vus veis marvellas co quei tuna, sin cor, conta musica instrumentala, se lu vignette cla sonda il 24 ni domenica il 21 d'ottobre. Un grazie al per vostra attenzione a senza vedere concert. Avonca cla è un inchat de musica de film o Shenandoah in a canzun che era nomada canzun oda din film de western un conoscente. Quella fu sedudi de nies concert.

0: per mai.
1: RTR.
0: Simplemein.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats del mardis cun Dominic Hardecker vain vegni. La vischnaunca de Domet e del WWF volen in sanazione della veia deponia Rosna de Forns sell'areal della Emschemie a Domet. Els stilen vine von il cas alla dracira superiura. Or davon veve il canton decideu de busena quella deponia. Ella sapeva essere la ragione per la contaminazione dell'acqua de Boiber con la chemicalia tricloretene. Per cui che la qualità dell'acqua sia il momento in ordine, basti di sorvigilare la situazione di il canton. La vischnaunca de Domet e del WWF vesen coi auter. La sanazione sia di besens per sedire la qualità dell'acqua de Boiber e l'avvenire. Per buone nuove procura la fiera del lavoro. Il grigion ha il settembre da un tic de moin persone senza lavoro. Comparegliau col uost, il diember se reduceus per 100 persones sin bien 1230. Quai muossen las novas cifras degli uffizi per industria, mistrin e lavur. La quota da disoccupazion resta tir 1,1%. E l'entire Svizzera, il diember eus una voz il settembre. Radon 1000 persones pi pauc en stades senza lavur, in total da bien 140.000 persones. E che resta la quota scol moins avon tir 3%. Nus mi da in canton. La dercire superiore de Turic trova a un trasmoens per sia sentenza incontro l'anterior chef della Raiffeisen, Pierin Vincenz, ed il sconcul Pons. La procedura segge il momento alla fase de conciliazione e decisione interna, a comunicare la dercire. La vertura della sentenza è fixata sul 11 de gener 2027. E la procedura d'appellazione il Uost a Vincenz pretendeu che seggi de declarar non culpons. En prima instanza era il venius sentenziaus il 2022 a 3 ans a 9 mois per giun. Da Turic a Berna. In allianza de partidas ed organizaziuns a tenor acnes indicaziuns inoltrau a la Cansia Federala varga 130.000 sottoscriptions contra la construzione de novas ovras a Tomaras. Ins adversaris rinfacciano il Consiglio federale e il Parlamento da fa politica contro la veglia della popolazione. Se il referendum riuscisse, sapesse la popolazione votasse il PIBAUL il 28 febbraio 2027 davanti la midada della legge. Tonda mia vart, mina von in una bella sera.
0: La Saira der RTR. Con sempre verz. Scoverides e hits. Musica non-stop.

Musica per l'inescadin. Per dai. Per mai.

Schittad la radio, meina tras l'istorgia da musica. Schicciantzuns diventa un grands hits. Ed è l'ora per la perpetna d'art. RTL. Perché la musica è da già.

banderalla fatta strauni. Oh, scioffali, olella, oh, scioffali, olà. Oh, celella, una signora, ma l'amore si

Dallas jadas es nidora la vardabe dad un storm. Dallas jadas es nidora la vardabe dad un storm. Quella fat pels tmütz la fora, ant codar l'ura in tuorn, ant codar l'ura in tuorn. La vardas fa mal paiada, letta esta jair chamun. La vardas fa mal paiada, letta esta jair chamun. Tnair in daia quella spada, e odair respet cumun. E odair respet cumun. Ficcia laiver in sa ciocca, curcia il sves da sai no sa.

Nesa o Chatrina? Da men rauch. Chatrina ves tant besolin selur in cor, un cor. Ma Nesa eils maranghins. A quale desetor? Chatrina nöble in ses fares duce sco il mel, ma Nesa racra vol sparniares nosce sco il fel. Scolasen tanter du stocks feinstung qua patir fom. Il mötz vasura cur les plein o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man. In ese pocun rapse fit far nozes cul plavan.